Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La speranza è un risultato che raggiungi piano piano e non ti viene data mai in regalo. Un silenzio che si è dilatato troppo presto o tardi assomiglierà soltanto a un

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 3 luglio venerdì, sono le 4 e 30, 4, 32 e 48 secondi e siamo in diretta con voi come al solito, sempre, sempre in diretta con voi, dal lunedì al venerdì dalle 4 e 30, esclusi i giorni festivi rossi, 15 agosto, quest'anno viene di sabato, quindi... Non ci saremo perché non ci saremo. Il 16 San Rocco è festa pure, però non è rosso, però domenica nemmeno ci saremo. Ci saremo il 17 agosto. E allora siamo qui in diretta con voi anche questa mattina con tutti i nostri ammenicoli, con tutte le nostre rubriche, i nostri amici da chiamare. 3 luglio, il 3 luglio, ragazzi, siamo già a luglio. Sì, siamo già a luglio, quindi. È il momento di salutare le nostre radio, come al solito lo facciamo leggendo le radio che non abbiamo inserito nel jingle letto perché ancora non abbiamo avuto il tempo. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Tele Terme Vigliatore TV alle 7:30 e poi Radio Mare Italia, questa radio che ci manda in diretta. Le altre radio le leggiamo con la nostra Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Non è una signora, e noi invece una signora ce l'abbiamo già in linea, intanto che prepariamo anche il nostro Marco. Buongiorno signora, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono la signora, appunto, invece io sono una signora. A Bologna si diceva una cosa oscena una volta, adesso non è radiofonica,
0: non la
1: diciamo. Lo dirò in privato. Quando dice signora, e poi dopo c'era la signorina,
0: No, purtroppo certe cose sono un po' arretrato. Allora, dunque, andiamo a sentire il messaggio di Marco oggi a chi fa gli auguri. Sentiamo e poi subito dopo quell'altro. Eccolo qua, Marco, a chi fa gli auguri?
2: A Flavio Insigna.
0: Flavio Insigna.
2: Tanti auguri a Vettel, motociclista. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: In
1: camera. A tutti.
2: Buongiorno.
0: E questa è la
2: che frase. Giorno è stamattina? Sta scendendo l'oscurità insieme alle stelle stamattina. Ti sto guardando con quegli occhi così belli e così grandi che non avevi visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E questi erano i saluti di Marco Roma.
1: Infatti io quando sento Marco Roma viene sempre Marco.
0: Marco Roma. E adesso vediamo se è in viaggio. Oggi venerdì, dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo.
1: Pontinia.
3: Messaggio vocale. Data 13 secondi.
1: Il paese Marco della mia infanzia.
3: Immagine. Ecco, elemento quindi. Barra di stato. Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Sentiamolo se c'è.
3: Avvia. WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsa. Stai che voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Marco Roma.
0: Vedi, ormai c'è c'è le ammiratrici che ti chiamano, non sono
2: autografi.
0: Dopo Spadino
1: il 26 arrivo, me lo vengo a prendere l'autografo, e dai te faccio una bella sorpresa,
0: hai capito?
2: Autografo.
1: C'ho un amico lì giù che mi porterebbe dappertutto, anzi mi porterà dappertutto. Io gli dico portami da Marco Roma e dice ma chi è? E adesso te lo faccio vedere io chi è.
0: Quindi Marco avrai la signora Claudia che ti viene a trovare. Allora, dunque, oggi è venerdì 3 luglio. Oggi è anche il compleanno del
2: 3 luglio.
0: È il compleanno del peperoncino, alle 5 e un quarto lo chiameremo perché magari.
2: È vero.
0: Allora.
1: Peccato che siamo lontani, ci mangeremo dei pasticcini virtuali.
0: I pasticcini genovesi. I pasticcini genovesi in questo caso. Allora, Marco, come va questa mattina? Sei già arrivato? Ancora sei in viaggio?
2: Sì, quasi un minuto. Sto già dentro in città.
0: Siamo già a Pontinia.
2: Speriamo che oggi il tempo regge, perché ieri da noi è fatto a Roma veramente un macello.
0: Ecco. Noi a Milano ieri è stato caldo già di nuovo.
2: Noi qua fino alle 8 è stata una tempesta, temporali, tuoni, vento forte.
1: Molto tempo, sì, me l'ha detto anche mio fratello.
2: Mamma mia.
0: Quindi. Allora,
2: terribile.
0: Sono le 4:44 e 8 secondi, abbiamo l'ora tripla che battezziamo sempre. Salutiamo.
1: Ma io questa cosa non l'ho capita, ma perché 4:44 sono tre cifre uguali.
0: Sì.
1: Finalmente, meglio tardi che a buon'ora, meglio tardi.
0: Veramente sarebbe anche quintupla, perché a un certo punto 4:44 e 44. Però è difficilissimo. Però ogni tanto.
1: Ecco.
0: Per esempio sono le 32, se noi
1: aspettiamo a cantare la tripla arrivano
2: adesso è 4:44.
0: Sì, ma ancora
1: esatto.
0: 43 secondi abbiamo perso, per un secondo l'abbiamo persa. Bene,
1: vabbè.
0: E poi un'altra ora quintupla può essere alle 5:55, tripla e quintupla, insomma abbiamo queste due ore durante la mattinata. Allora, ATM delle enormi maestre, ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli amici Ernesto, Dennis e gli altri. E poi noi salutiamo, aggiungiamo questo saluto che abbiamo preso qualche giorno, il nostro amico Francesco, che non c'è più, che ci ha segnalato Simona, perché è un agente di polizia urbana che inseguiva dei furfanti e ci ha lasciato. Ieri c'è stato il funerale, mi pare hanno parlato i media, e quindi vabbè, noi lo terremo nel nostro cuore per ricordare che ci sono sempre delle persone che lavorano, anche se non devono lavorare, lavorano tutti i giorni a Ferragosto, lavorano sempre.
4: E allora, Marco Roma, Marco 7 Roma. Su 7.
0: Anche Marco Roma.
1: Marco Roma.
4: Sì, sì.
0: Ecco. Marco Roma, allora stamattina vediamo chi dovrà venire.
4: Allora, Damiano, i ragazzi non sono venuti, non si sono svegliati.
0: Quindi stamattina ci metti in difficoltà.
4: E fanno tardi, fanno tardi.
1: Ma sai perché adesso è fresco, si dorme bene, dai. Adesso stamattina
4: penso ho avuto una chiamata quasi alle 2 di notte.
1: Ah,
4: beh. Io dormivo.
0: Alle 2 di notte, beh, tu dormi perché ti devi alzare alle 3. Allora, il brano di questa mattina, vediamo un po' se riusciamo a indovinare.
1: Le scelgo io. Ah no, ma quando sì, scusa.
0: Adesso è il quiz.
1: Scusa.
0: Poi dopo le 5:15 scegliete voi.
1: Va benissimo.
0: Allora, vamos.
4: Vamos. Allora, deve essere difficile, però veramente difficile.
0: Mamma mia. In questo momento sei a viva voce.
1: Mi sto
4: prendendo tutte le
0: menine. Vabbè, comunque non ha importanza. Non ti senti.
4: Si sente però, se ne accorta. Io comunque ho risentito l'intervista, ci dà benissimo.
0: Sì, beh, certo.
4: Audio?
0: Sì, di mercoledì sera, ma la rimanderemo in onda alle 6:05. È venuta bene l'intervista con Spadino. Tu l'hai sentita, Claudio, l'intervista con Spadino?
1: No, purtroppo quella è un'ora. Mi scordo sempre che alle 8 esiste Radio Disabili, che mi potrei mettere in ascolto. Mi guardo il telegiornale.
0: Il mercoledì.
4: No, non è importante più l'intervista che il telegiornale.
0: Vabbè, ma lei sente la replica. Si sente
1: la
0: replica.
1: La replica della replica. Dopo lo sento. La replica della replica.
4: Ma la diretta della diretta della diretta.
0: La diretta della diretta è perché tu puoi fare la domanda, puoi parlare con Spadino.
4: La diretta, bravo.
1: Ecco, vedi, questa è una cosa che non avevo pensato. Vabbè, adesso
4: la diretta è la diretta.
1: Però Spadino, ahimè, per me non mi è rimasto impresso, ecco.
0: Allora stamattina lo sentirei, vero, che è simpaticissimo, comunque tornerà qualche altra volta. Bene, allora dunque Marco, andiamo perché il tempo corre, poi
4: e penso a te.
0: E penso
1: io lo so.
0: Anch'io lo so, ma no, magari è una versione
1: di Battisti.
0: È una versione diversa. Ci sono due versioni, anzi ce ne sono tre. L'ha fatta Bruno Lauzi.
1: No, ma metti quello di Battisti, che bella.
0: Battisti
1: che bella,
0: l'ha fatta anche Johnny Dorelli.
1: Ah, l'ha fatta anche Mina.
0: E penso a te. Ma o è un e penso a te nuovo?
4: Oppure?
0: Ramazzotti non l'ha fatto. Ramazzotti.
4: Allora io vi stupirò. Nel 1970
0: sì.
4: L'ha cantata la prima versione di Bruno Lauzi,
0: sì.
4: No, di Battisti.
0: Sì, Bruno Lauzi, sì, l'ho detto io.
1: Bruno Lauzi.
4: Sì, io vorrei quella.
0: Vuoi quella?
4: Però metti Battisti. Ah.
0: No, non mettiamo quella di Bruno Lauzi, ci mancherebbe. Allora, dunque, a questo punto abbiamo detto i cuoricini a Pontinia e penso a te. E sceglierete il costume oppure sceglierete i calzini oppure il PG pigiama oppure se andate da Marco Roma. Allora,
4: qualsiasi cosa.
0: E allora andiamo con e penso a te con Bruno Lauzi. Ragazzi, a più tardi alle 5:15. Allora,
1: ok, vado via.
0: Ciao, Marco, ti chiamo anche te perché oggi Gina è assente.
4: Okay.
0: A dopo, allora grazie ragazzi, eccoci qua.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
2: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Eh sì.
2: Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dei fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone,
1: certo.
2: Che saluto.
1: Sì, sì, di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna. Allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi e siamo andati, un taxi bus, una motoretta, così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita, questa signora ci ha raccontato un po' della sua attività, io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso. È stata una cosa
1: simpatica,
2: molto.
1: Hai avuto questo scimmiottino piccolino.
2: Tutto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter,
2: monkey sitter.
1: Quindi ti sei divertito a vedere. E questa signora è italiana addirittura?
2: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: È napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io, e quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di
2: 1750 anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul
1: guscio. Comunque era viva questa tartaruga?
2: Viva e vegeta.
1: Ah, hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: Insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Ah, vuole. Però poi, insomma, diciamo che alla fine non...
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Allora, grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, salutaci con un nitrito. Vai, Gabriele!

0: Radio insieme alla redazione di Magilla Spettacoli, e poi ci siete anche voi, soprattutto voi che ci scrivete all'email magillaradioproduction@gmail.com e ci seguite anche sui social alle pagine Spazi. Oggi andiamo a fare un salto in Piemonte per ascoltare ancora della buona musica e fornirvi della buona informazione musicale. Con noi in diretta telefonica oggi c'è Gabriele Damiano.
1: Ciao Matt, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Gabriele. Iniziamo subito a conoscerti. Come hai iniziato a muoverti nel mondo della musica?
1: Beh, fin da piccolo ascoltavo mio padre che cantava sempre canzoni d'oro dei tempi passati, come Battisti, che è un grande per me, influenzato molto sulla mia storia musicale. E poi insomma, qualche anno fa ho preso una chitarra e ho detto, cioè, inizio a provare a fare qualcosa. E ho scoperto che provando, mi sentivo bene, no? E avevo tante cose da fare, tante cose da dire, no? E ho iniziato a scrivere i primi pezzi, anche se non ero molto capace. Poi col tempo sono migliorato. E ho iniziato a scrivere tante cose carine, tante mie storie. E mi sentivo bene e sento che devo fare ancora tanto, sento che devo raccontare tante cose, insomma.
0: E cosa racconti nelle tue canzoni? Cosa ti ispira?
1: Praticamente io nelle mie canzoni esterno tutto ciò che può sentire un essere umano, tutte le sensazioni che prova, le emozioni, tutto ciò che ti fa venire un brivido, in storie d'amore, in storie di vita passate, e tutto ciò che vale anche la pena raccontare, tutto ciò che ha un valore verso la famiglia, verso i rapporti personali. Ecco, non basta semplicemente scrivere

0: novità. Scrivi quello che succede a te tutti i giorni, quello che vedi, quello che interpreti e poi lo regali al tuo pubblico. Vogliamo adesso parlare di Un fiore a novembre, questo brano che poi avremo il piacere di ascoltare alla fine del programma?
1: Certo, Un fiore a novembre è stato scritto una sera pensando a una mia vecchia storia passata con una bellissima ragazza con cui è nato un amore spassionato, ma che è durato troppo poco, no? E poi alla fine uno si rende conto, no? E esce fuori la consapevolezza di dire: porca miseria, cioè doveva essere un amore estremo, un amore profondo, alla fine è durato pochissimo. Ecco, ho voluto immortalare nel brano proprio i momenti forti, come la distanza, non raggiungersi mai, la sensazione di che cosa vuol dire provare l'amaro in bocca, no? Di quello che ti lascia un rapporto del genere, ma che alla fine ti rende consapevole della situazione e reagisci in qualche modo.
2: Bene, Gabriele, hai qualche novità, qualche nuovo progetto in lavorazione?
1: Certo, allora ho un altro brano che uscirà a breve, che però è completamente diverso lo stile, è molto rock and roll, molto dance, molto commerciale, anche perché uno dice: quanti generi insieme, quante cose. Beh, è proprio così, perché vorrei anche distinguermi un po' da tutto ciò che è il classico, da tutto ciò che è il commerciale al giorno d'oggi, no? E creare qualcosa di nuovo, anche perché secondo me un artista deve diffondere la propria arte e deve fare qualcosa di veramente innovativo, che quando uno lo sente, ah, eccolo lì.
0: Eccoci quasi arrivati alla fine di questo appuntamento con Spazi, ma non disconnettetevi, rimanete ancora sintonizzati perché dobbiamo ascoltare il bellissimo brano del nostro gradito ospite di quest'oggi, Gabriele Damiano. Max Mollica e Dino Super DJ Mano vi salutano, vi saluta anche il nostro buon Charlie Balabio in regia. Vi ricordo la nostra mail per qualsiasi tipo di informazione e contatto: magillaradioproduction@gmail.com. E come facciamo sempre, cediamo la linea al nostro ospite per la presentazione del brano e i saluti finali.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie della chiacchierata. Io vi ricordo che i miei contatti sono Gabriele Motion su Instagram e Facebook e Gabriele Damiano su Spotify. Se volete contattarmi, se volete fare qualche lavoro insieme a me, volete sentirmi, non c'è problema. Ringrazio la mia etichetta con cui ho concluso il brano, Artisti Online a Reggio Emilia, e vi saluto e buon ascolto con Un fiore a novembre.

qualsiasi informazione, invia una mail a magillaradioproduction@gmail.com.

0: E siamo in diretta in questo 3 luglio, siamo in diretta in questo 3 luglio e abbiamo il capitano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo Marco Roma, buongiorno Marco.
1: Buongiorno, c'è il capitano?
0: C'è anche il capitano il venerdì.
1: Ma veramente, ma è una cosa insolita.
0: Venerdì c'è, se capitano c'è?
1: Ma io lo sento, è una cosa insolita.
2: Ma com'è possibile? Com'è possibile?
0: Visto che c'è, c'è
2: il capitano. Come è possibile?
3: C'è veramente il capitano.
0: C'è anche, e poi abbiamo anche Claudia.
4: Eccoci qua. Claudia.
1: Capitano, è bello risentirti, eh?
0: È bello risentire il capitano.
2: Anche a voi vi sento tutti i giorni. Sì. Beppe, i giorni sono pochi, dobbiamo aumentare i giorni.
1: La sua voce è molto suave.
0: L'ottavo giorno dobbiamo fare.
1: Ti rilassa la voce sua.
2: Tutti questi ospiti, come facciamo?
0: Come facciamo? Tra l'altro oggi è anche il compleanno di zio Raffa Peperoncino. Non so se mi
2: niente, dove ci ha invitato? Andiamo tutti a Genova!
4: Cos'hai abbassato?
1: Allora, se vuoi ti ospito da me, capitano.
0: A Genova.
1: Andiamo al mare.
0: Tu, Claudia, non ci senti bene?
2: Andava questo mare.
4: Parlate, ma hai abbassato tutto?
0: No, io tutti uguali siete. Allora, sentiamo.
4: Prima si sentiva benissimo, adesso quando siamo in troppi comincia a fare pasticci, Giuseppe?
0: Purtroppo è la regola che quando si è tantissimi ci può essere.
1: No, io sento benissimo, sente benissimo.
0: Claudio sul 2 ci sente un po' più bassa.
1: No, io ho una favola.
4: Ma guarda. Non sento niente, se non parlo io non sento niente.
0: Se parli tu senti però. Non so come
1: deve staccare e attaccare la chiamata.
4: È una minaccia, chiudo.
0: No, se
4: chiudo,
0: sarà
4: perché io non sento niente.
0: Non è una minaccia.
1: Ti minaccia sempre.
0: No, è probabile che questo cavetto, questo
1: nemmeno l'ultima donna sulla terra.
0: Mamma mia, non so come mai io lo so. Sempre arriva bene e sempre la mettiamo qui. La mettiamo.
1: Claudia ha delle discendenze rumene?
0: Ha delle discendenze rumene.
1: Perché di solito il rumeno fa così.

0: Allora, io vediamo se riusciamo a mettere meglio Claudia, perché dice che non ci sente bene. Claudia Bologna in uscita. Canto di tanto radio.it.
1: Claudia Bologna in uscita. Allo spesso.
0: Vediamo se mettendola.
1: Chissà.
0: Sapete, qui le.
2: Vediamo. Pronto.
0: Ci senti meglio adesso?
2: Dunque, adesso sento bene. Prima non sentivo niente, sentivo voi che parlavate non si sa dove.
0: Sì.
2: E poi invece io siccome arrivo in ritardo, come so, sì, mi sentivo bene dopo. Quando io ho chiuso, mi sentivo bene la mia voce.
0: Perché lì probabilmente c'è qualche falso contatto che non riusciamo a capire.
2: Però
0: E non si sa perché non riesco.
2: Però io non ho origini rumene, diglielo che io ho origini marchigiane.
3: No, però per come sei questo carattere un po' che riconosce anche il capitano, un po' aggressivo, di puntare sempre questo dito, colpa tua, colpa tua. I rumeni fanno così, hai sbagliato, è colpa tua. Questo carattere così irruento. I rumeni sono così.
2: No, io non ho avuto. Cioè, io conosco rumeni, però non mi è capitato di conoscerli profondamente, diciamo.
3: No, io li conosco bene. Hanno questa cosa così, ti punta sempre il dito, è colpa tua, hai sbagliato tu.
2: No,
3: ma che riconosco.
4: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. Potenziale testo rilevato, 00S,
3: il capitano riconosce.
4: Iole Maia Potresto.
3: Capitano.
4: Marco Roma, saluto Canoro, potenziale testo rilevato, 00S, studio. Iole Maia Potresto. Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. Potenziale testo rilevato, 00S, studio. Iole Maia Potresto. Aggiungi persone, pulsante, voce non attiva.
2: Sì che è agitata, io no.
0: La signorina è agitata, io stavo cercando di cercare Raffaele che dovevo fare gli auguri a Raffaele. Quindi se voi...
5: Ma comunque il trucco per farci sentire, noi sai qual è? Perché noi siamo sempre in piedi, quando c'è una sensazione, siamo in piedi.
2: Adesso mi sento meravigliosamente tutti e due, il capitano e Marco, li sento benissimo, benissimissimo.
0: Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a sentire bene anche Raffaele.
5: Io non sento Giuseppe,
2: No, sì. No, dai.
0: Allora ragazzi,
5: mi senti Giuseppe? Allora da te, mo scendo giù.
0: Scendi giù. Facciamo una cosa, voi se avete un argomento.
2: Cioè, no, io volevo approfondire la storia dei centralinisti in banca, che non ho capito che fattore vengono in comune.
3: Vedi che c'ha ragione il capitano, allora.
5: No, guarda, io
3: sei anche Bianchi per Malosa?
0: Sentiamo i centralinisti in banca, io chiamo Raffaele intanto.
5: No, io ho portato in crociera molti bancari.
2: Sì.
5: Molti bancari. E ho notato, ma non me ne facevo notare anche gli altri, perché a me figurita, come andavo io.
2: Certo.
5: Allora, avete questa, non lo so, è come il lavoro oppure un input da qualcun altro, ma non è perché lo fate apposta, non è che uno è cattiveria personale, siete sempre un po' gli aggressivi, non lo so, quelli che lavorano in banca.
2: Chiedo scusa sinceramente se questa è l'impressione che avete.
5: Ma è un'aggressività cattiva, non è una cattiva, è come per esempio il comandante, no? E come quando questo si vede che subito risponde, subito. E avete questo modo di che per voi è normale, no? Però dà l'impressione, io ho detto subito, ho detto San Giuseppe, questa lavora in banca.
2: Allora, io non sì, parte che non è vero che l'ho detto anche in onda, l'ho detto, ma veramente non ho quell'impressione di. Anzi, adesso se proprio vogliamo, con tutte le badosse che ci sono capitate, sono piuttosto smorzata, ma insomma.
3: Meno male. Pensa.
2: No,
3: tu
2: no,
3: pensa.
5: Sarà la panchina. Sarà stata la panchina.
3: Però secondo me dovresti sentire un po' di più la radio, cara Claudia. E ci sono anche i tempi, capito? Bisogna rispettare anche le persone quando parlano. Tu praticamente parli anche tanto e anche sopra le persone, perché a volte se siamo in radio, noi da tanto tempo, tu da poco, dovresti anche rispettare i tempi, capito? I tempi audio. Sopra, parli tanto, parli. Capisci? O bacchetti troppo le persone, hai sbagliato. Cioè, in diretta, sgridare un direttore artistico non va tanto bene. Cioè, capisci, queste cose con un po' di bacchettati sgridati si potrebbero fare sicuramente più in privato che farlo in diretta. Se Giuseppe sbaglia qualcosa, preferisco dirglielo in privato, o se io sbaglio vorrei che lui me lo dicesse in privato, no, che mi sgridasse.

0: in diretta, perché non sembra, ma c'è gente comunque che ci ascolta. Questo è quel modo di quello, questo è quello che penso io. Poi
1: no, ma non ho capito a cosa così. Ti riferivi, che io ho bacchettato chi, non mi ricordo.
0: E tutti, anche Giuseppe, è colpa tua, perché quando ci sono tante persone l'audio non funziona prima, cioè, capisci?
1: Vabbè, ma scusa, però è la verità, dai, mica
0: lo so, ma la verità va detta anche dopo, tante cose in diretta non vengono, non devo essere dette. O per rispetto
2: ragazzi, è arrivato il peperoncino, evviva.
3: Meno male, sentivo che Marco protestava.
2: Ecco,
3: Marco Roma stava protestando. Buongiorno per tutto il giorno.
2: Buongiorno a te, peperoncino. Buongiorno.
0: Tanti auguri, buon compleanno
4: a te. Giuseppe, è la musichetta, non l'hai messa, Giuseppe? Tanti auguri
2: a te.
0: Happy birthday to you, happy birthday al peperoncino, happy birthday to you,
1: Raffaele.
0: Ti mandiamo un bacio virtuale.
2: Un bacio virtuale.
3: Grazie ragazzi.
2: Ecco, ma tu stavi dormendo comunque forse.
1: Sì.
3: No.
4: Ma comincia la festa.
2: Allora, cosa è previsto per oggi per il peperoncino? Questo è il bacio che abbiamo mandato.
3: Stasera.
4: Un viaggio premio.
2: Questa sera riunirai tutti i familiari, nonni, nipoti.
4: No, Giuseppe ha prenotato un viaggio.
2: Ah.
4: Non ti dico dove va, a Lugano.
2: Lugano addio.
1: Però.
0: Che bello.
3: Ma che c'è, ragazzi? C'è anche il capitano Uncino.
2: Stamattina ci sono tutti, c'è Claudia, c'è Marco, c'è... Manca Gina perché...
4: Manca la torta!
2: Manca la torta, manca Gino, manca la torta.
3: C'era una volta c'era
0: freddo,
3: c'è Gino, no, c'è la cremeria però. Ricordate quella pubblicità.
4: Bussa il campanello, Peppe, bussa.
2: Sì, toc toc toc. Bene, allora auguroni per questo giorno.
3: Grazie ragazzi.
0: Ma se mi mandi l'indirizzo privato ti mando un regalo.
2: Dacci le misure, 3 pareggi, 3 volte x. Bene ragazzi,
0: sei l'indirizzo Giuseppe in privato che ti mandiamo un regalo.
3: Va bene. Ce l'ha mi pare Peppino.
2: Indirizzo
4: via della Noce 28.
2: Sì, via del peperoncino.
0: Pure del capitano.
2: No, il capitano è di Alessandro Volta.
0: Bello.
4: Qualunque taglia mi mandi, me la vendo.
2: Hai capito. Buongiorno. Bene, allora che mandiamo come canzone di auguri al nostro peperoncino? Che poi abbiamo anche Dennis. Che...
0: Ma c'è tanti auguri.
2: Eccomi, quella della Raffaella Carrà. Anche se quella, secondo me, non è una canzone fatta per gli auguri dei compleanno.
4: No, mettiamo Me lo prendi, papà.
3: Se me lo prendesse la mamma, veramente.
1: Io metterei È venerdì di Ligabue, ma che non c'entra niente con gli auguri.
0: Allora io metterei Tanti auguri di Elisa.
2: Che c'è?
0: A modo tuo.
1: A modo tuo
0: dedicata, certo, gli auguri di buon compleanno, che è la più bella dedica di compleanno che fa Elisa alla figlia, quindi.
2: Ecco.
0: Quindi praticamente non c'è festa. Sì. Che in tutte le zone usano questa canzone.
2: Ah, ormai non c'è più gli auguri di Raffaella Carrà, perché poi dice
0: usano a modo tuo.
2: Come bello far l'amore.
0: Ma a modo tuo di Elisa, aspetta.
2: Allora andiamo con A modo tuo di Elisa. Elisa, a modo tuo.
3: Grazie ragazzi.
2: E allora lo ascoltiamo insieme. E poi lasciamo dopo.

0: A modo tuo, abbiamo fatto in tempo in tempo. Eccoci qua, allora siamo tutti insieme. Abbiamo così augurato il buon 61esimo anno al nostro peperoncino.
1: Ancora giovane.
0: Con inizio del 62.
2: Eh sì, è il mio capodanno questo.
0: Il tuo capodanno.
3: Fino al 68
1: Tanti auguri.
3: al
1: Ancora
3: lavoro,
1: auguri, anche oggi sia un giorno fantastico per te.
0: Bene, non siamo collegati col peperoncino, col telefono che è quello che mandiamo anche le dirette di chi chiama, quindi non possiamo intrattenerlo ancora di più.
3: Ma il peperoncino è cancro allora, no?
0: Certo, il 3 luglio è cancro.
2: Seconda decada.
0: Ecco, seconda decada.
3: Invece le mie figlie è 1° luglio, auguri alle gemelle!
0: Auguri alle gemelle tue, che quindi anche loro sono cancer, sono anche loro cancro.
3: Sì, cancro originale proprio, mamma mia.
0: Anche mia figlia è cancro il 9 luglio, quindi anche lei. Vabbè.
3: Il 3 luglio poi avremo il leone.
0: Eh beh, io sono leone. Bene, ragazzi, allora.
1: Che giorno è Giuseppe? Che giorno è il tuo?
0: 26.
2: Allora, vi lascio proseguire. Buona giornata.
0: Grazie, perché adesso manderemo il cugino Dennis. Salutalo che.
2: Ah, ciao, cugino.
0: Lui non sa del tuo compleanno, se no avrebbe fatto sicuramente gli auguri. Certo. Bene, grazie, peperoncino, a risentirci. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Il 26 luglio è il tuo compleanno?
0: Sì. Allora, abbiamo ripreso.
3: Tutti da Briatore siete invitati, ha detto Giuseppe, di passarvi la notizia. Venite qui a Milano, ci porterà da Briatore.
1: Lo festeggiamo insieme. Lui 26, io 4.
0: Ah, tu 4 ore.
3: E la Gregoracci, ragazzi, alla pasta. C'è la Gregoracci.
0: Allora, scegliamo Marco, cioè Marco, Dennis, così sentiamo.
3: Dennis.
0: Sentiamo.
3: Bene.
1: Capitano.
3: Bene.
1: Capitano, ti frega. Sei sulla poltrona? Sei sulla poltrona adesso?
0: Capitano, sei sulla poltrona? No, forse ancora a letto il capitano.
3: No, sono nella mia. Sosteduto sul mio topper.
0: Sul topper.
1: Ah, sul letto.
3: Mi sono comprato il topper.
4: Pulsante. Messaggio vocale durato un
1: il
4: minuto
1: topper
4: e 20
1: è importante.
4: Alle ore 20:14. Ascoltato.
0: Allora, ecco qua Marco, sentite il vostro Dennis che vi
4: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti, sono Dennis. Naturalmente saluto Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori, ascoltatrici in ascolto. Questa mattina saluto anche tutti coloro che saranno con te a dialogare, come sempre, in questo venerdì. E questa mattina ti richiedo a Riccione dei giornalisti, sì. Bene. Allora, niente, io appunto ti ringrazio e li saluto tutti. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana. Quassù ha rinfrescato un po', però poco. Sì, vabbè. Comunque, dai, buon fine settimana a tutti. E noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, naturalmente. Dai.

0: E siamo in diretta dopo aver augurato questo buon compleanno al peperoncino. Noi siamo sempre qui in diretta con voi. Abbiamo Marco.
1: Buongiorno, ero contento il peperoncino, dai,
0: Abbiamo
1: abbiamo fatto la
0: sbagliato.
1: sorpresa.
0: Ecco. E tu hai iniziato a preparare già il banco? Ancora no?
1: Guarda, sì, ancora niente, proprio zero. Sto cominciando a mettere le chiavi nella serratura.
0: Ah, ecco.
1: Perché sono andato al bar.
0: Eh beh, giustamente.
1: Sì, cappuccino e cornetto. L'unica
0: Invece.
1: cosa di dolce che mangio ormai, praticamente ho eliminato tutti i dolci. Mi è rimasto solamente il cornetto la mattina.
0: Basta.
1: Eh sì, basta.
2: Fegato
1: Fanno
2: non
1: male.
2: grazie.
0: Il fegato ringrazio.
1: Si fanno
0: Capitano.
1: male. Vabbè, me l'ha detto anche il dentista, me l'ha detto comunque. Cioè, e
0: Capi.
1: tocchi i dolci per i denti, mi ha detto. Ha ragione.
0: Il capitano ha fatto già colazione?
2: No, io poi
1: È stato il
2: farò la
1: topper
2: mia
1: lui.
2: cicletta e poi farò colazione col mio oggi che mangerò.
0: Yogurt.
2: No, non c'è. Il carabiniere ha detto che non c'era lo yogurt.
0: Infatti c'erano quelli piccoli. Tu vuoi
2: No, quelli
0: quello?
2: piccoli no, non me li mangio. Niente, le mie solite 1, 2 uova soda, soda caustica, soda, un po' di semi vari.
0: Semi.
2: Poi il mio caffè, sempre il tè pronto, sempre ho il tè pronto, prendemente pronto. E poi se ciò vi vedo un po' come mi sento, un pezzettino di cioccolato
0: Fondente,
2: fondente, un
0: fondente
2: 95%.
0: 95%,
2: Ah, però, è
0: quasi
2: amarissimo.
0: amarissimo. Sì, il cioccolato
2: Però
0: fondente.
2: noi
1: è un
2: capitani,
1: classico, eh?
2: siamo
1: Classico, è
2: così.
1: tipo una coccola, capito?
0: Invece, Claudio, la colazione di Claudia, perché il peperoncino era famoso per le colazioni, che la mattina mangiava un po' di pasta, un po' di.
2: Si mangiava la pasta che il giorno prima era rimasto, mi
0: Sì,
2: ricordo.
0: un po' di
2: La
0: prosciutto.
2: focaccia, la
1: Sempre
2: focaccia,
1: varia.
2: loro
1: Ma comunque è
2: bestemmiano là.
1: abitudine, tanti pure la notte mangiano,
0: Eh beh, sì, tanti hanno.
1: eh. No, io per esempio non lo farei mai. Io conosco persone cioè avanza la pasta, si svegliano a mezzanotte, l'una alle due, e le rovi sul tavolo e mangiano la pasta. Per me la pasta o è calda o per me è finita, non la mangerei mai fredda. Io, meno che non è una pasta proprio fredda, però
0: Pasta
1: non
0: fatta.
1: mangerei mai, tipo gli spaghetti, faccio esempio, una carbonara che avanza, è orrenda, però c'è chi la mangia.
2: Ma vabbè, passi in padella forse.
0: Come le fanno?
1: No, ma c'è chi la mangia fredda. Io davanti a me ho visto nei miei occhi.
0: Invece
1: Non posso
0: Claudio,
1: fare i nomi, però.
2: a Napoli facciamo
0: la frittata di pasta. E Claudio invece come fa a colazione stamattina? O ha fatto già colazione?
3: No, è presto, verso le 7. Ma io mangio sempre diverso. Per esempio, nelle fattispecie, stamattina mangerò due albicocche, un budino al cioccolato di quelli Comperi che si sono confezionati, un caffè con dentro il dolcificante, quello della Eridania, che è
0: Sì.
3: quello, cioè, zero si chiamerebbe.
0: Sicuro che
3: Un affare.
0: zero zucchero.
3: Perché se no lo zucchero dice che fa male. Questo qui almeno c'è scritto sopra che non c'è calorie e che non contiene aspartame e non contiene un'altra cosa che mo non mi ricordo, insomma dice che quello non fa niente, dolcifica solo.
0: Bene, allora, le partite
1: C'è il
0: di.
1: conto alla rovescia, mancano 24 ore al grande evento del 4 luglio ore 21 Tor Vergata.
0: Ma
1: Ultimo.
0: tu ci sarai?
1: No, secondo me è pericoloso. Molto pericoloso. Ho sentito tante persone,
0: Sì.
1: me compreso, abbiamo tutti venduto i biglietti, rivenduto i biglietti. Tante
3: Oh,
1: persone
3: perché?
1: hanno rivenduto i biglietti perché danno tipo un'allerta, insomma, non è tanto.
0: Allerta ultimo.
3: Allerta meteo?
0: No, un'allerta
1: Allerta
0: ultimo.
1: tutto,
2: Ah,
1: allerta caldo, allerta ultimo. Praticamente hanno fatto dei settori, no? Che lui li ha chiamati i pit ogni nome del suo album, tipo Peter Pan, Solo, Altrove. Lui ha fatto dei pit, praticamente vengono chiusi tutti questi pit, che sono tipo gabbie, tu non puoi uscire da là, dove hanno messo dei bagni chimici e delle botti d'acqua che tu puoi bere gratuitamente. E anche questo fatto qua, e 80 euro i parcheggi all'entrata,
3: Madonna.
1: cioè tante persone stanno rivendendo i biglietti. Poi dal primo pit, che è Peter Pan, davanti il palco, è molto lontano, i maxi schermo non ci stanno. Tu, che se tu hai preso l'album altrove, che è l'ultimo pit, il pit 6, nel pit 6 sta veramente 6 chilometri, veramente stai tipo bello, forse 2 chilometri da, perché lo fanno nell'università di Tor Vergata, in quell'area sì, là così grande, e sei lontano praticamente. Si è accorto pure lui di aver fatto una grande cavolata, ormai però tutto fatto, e tanti si stanno rivendendo i biglietti. Infatti,
3: ma lo sai che mi...
1: infatti Vasco Rossi, sì, che già c'è passato nel Modena Park 2017 con 235.000 persone, Vasco Rossi ha deciso il prossimo anno, al giubileo suo, come dice lui, ai 50 anni di carriera, 77-2027, non farà quell'evento a Tor Vergata, ma lo farà allo Stadio Olimpico, che lui ha detto lo stadio più importante del mondo, dice lui.
0: Vabbè, Olimpico, però
1: 10 dadi all'Olimpico. Però 80.000. E faranno 250, ma 800.000.
0: Sì, però perché ne fa 10. Eh sì, ne fa scaglionate, non ne fa... Cioè, 250 è un po' troppo esagerato per un concerto.
1: 250, io immagino una città tipo... parlavo ieri con mio figlio Anzio sul mare, è 4 volte Anzio,
0: sì,
1: cioè 60.000, 6x4 24, su 250 è veramente pericoloso. Hanno fatto il palco molto piccolo, poi dicono che lui già non lo vedi perché è molto piccolo, lui peserà 60 kg, alto 1,65 m, 1,64 m, molto piccolo lui come persona, vedi un puntino da lontano.
0: Beh, dovrebbero un po' ritornare ai palazzetti dello sport,
1: bravo. E poi un famoso giornalista ha parlato degli stadi del suono dei palazzetti, no? Dice che il fatto dell'audio è molto più migliore un palazzetto o anche stadi, ma non quello che ha fatto lui, che non è un concerto ma è chiamato un evento, insomma non è tanto indicato, e tanti stanno vendendo i biglietti. Noi per esempio abbiamo i biglietti e se non li vendiamo entro stanotte a mezzanotte, e niente, praticamente è un conto alla rovescia con Ticket One Fan Sale, praticamente ritornano a noi i biglietti e non li dobbiamo strappare per i costi.
3: Cosa costano i biglietti? Quanto costano i biglietti?
1: Allora partivano da 50 euro, quella è la media, che non era tantissimo a confronto a quelli che ho pagato da Achille Lauro, per esempio, che stavano il doppio. Non è tanto.
3: Senti, ma spiegami una cosa, questi titoli degli album sono sui biglietti per stabilire
1: sì, certo,
3: che
1: sì, certo. Il pit 6, per esempio, che altrove c'è scritto altrove, il pit è il primo pit, è il pit Peter Pan è il primo album di ultimo.
0: Quello più vicino al palco.
1: Sì, quello più vicino a lui, è il pit, pit
3: capito,
1: Peter
3: non,
1: Pan.
3: Non avevo, sì, sì.
0: Allora, ragazzi,
1: e praticamente per prendere quei biglietti dovevi la tessera fan del tifoso. Non andiamo... è stato facile, ma poi sono tipo 20 giorni che sono accampati con le tende a Tor Vergata.
3: Nei telegiornali stanno dicendo proprio questo, nei telegiornali la sera lo fanno vedere che
2: ma per me guarda, io non so, guarda, ho usato il termine, ma
3: che esagerato,
2: ma sono cose assurde. Ma io vorrei capire una cosa, no? Allora, facciamo due conti proprio come la serva, no? Allora fanno, facciamo dei numeri a caso, 2.000 persone, ok? Poi, ma sapete quante forze dell'ordine si occupa per fare un evento del genere?
3: Immagino, sì. Immagino.
2: E chi paga? E chi paga?
3: Noi.
2: E chi paga? Io darei... basta, facciamo la musica, è meglio. Guarda, non mi
0: allora scegliamo un brano di ultimo.
2: Incazza quando sento queste cose, ma si rende conto che concentrate 350.000 persone, 10.000 persone, 80.000 persone, oppure quegli stadi, quei famosi stadi che li empiono ogni volta che devono fare partite, sapete quanto ci costa, no? E poi se deve il presidente del Napoli, il giocatore, quanto gioca, se si rompe in nazionale che mi va a giocare per la nazionale, io ci perdo. E quanto poliziotto dovremmo a te per fare
0: giocare.
2: E non c'è andando a dire che queste quattro stronzate che dice il capitano che ne ha studiato pochissimo.
0: Bene, un brano allora, Marco.
1: Quando dorme la città è l'ultimo album di ultimo, e dicono che questa canzone è quella la più bella. E tutti i fan lo dicono, non lo dico io, ma lo dicono i fan.
0: Quando dorme la città, ultimo.
1: Sì.
2: Tutti tranquilli, dormono, non scassano niente.

0: Siamo in diretta con Ultimo, cioè non con Ultimo.
1: No, Ultimo non c'è, non è in diretta Ultimo.
0: No, Ultimo che viene dal CD, quindi...
2: Bella comunque.
3: Giuseppe, pure a te ti hanno messo in gabbia?
0: In quale gabbia?
2: Le gabbie. Siamo... Però è proprio brutto, veramente, cioè, hanno fatto tipo delle gabbie che chiudono le persone, ma è allucinante.
0: No, questa cosa che ci ha descritto è molto interessante, perché non l'avevo sentita. Avevo sentito che c'erano questi 250.000 persone.
3: Sì, hanno detto che metteva l'acqua gratis, no, ma perché l'aveva chiuso sì, dentro.
2: Sì. No, prima, tu pensa che prima avevano fatto l'obbligo che non potevi entrare con le bevande. E poi praticamente hanno tolto questo obbligo per il caldo, e quindi hanno dato questa libertà di portare quello che vuoi. In più hanno messo ogni pit questi distributori gratis dell'acqua. Cioè sembra un carcere, non potevi portare nemmeno da bere a 40 gradi. Capisci? È diventato pericoloso. Poi perché tutti stanno vendendo i biglietti? Non ho mai sentito nessun concerto, che è difficile che tante persone in gruppo vendono i biglietti.
0: Ma perché queste 250.000 persone si sono assepate 20 giorni prima del concerto?
1: Perché capirai, perché tutti pensano, io dove mi metto dopo, che non c'è, chissà dove è lontano.
2: No, beh, ma sicuramente per fatto della passione, tutto parte da là, capito? Comunque lui praticamente cantava nel suo parchetto dove è nato. Sono 6-7 mesi che cantano al parco dove lui è cresciuto.
3: 250.000 psichiatri, ognuno di questi c'è un psichiatra.
2: Ma veramente.
3: Quando sai quando fanno le informative, tu sei andato al concerto, cioè in queste maniere qua, la musica bellissima. Allora, prima cosa, la leggerazione della musica. Io del cantante che canta non devo sapere nulla. Io mi sento la canzone, mi trasporto nelle sue note. Ma appena so quello che si mette, quello che non si mette, già diventa una malattia per me. Diventano malati, queste sono persone che non perdono il senso della realtà. Mo c'è chi lo pensa bevendo, chi lo beve si fa la droga, chi si fa quello, chi va a fare, non lo so. Per me queste sono persone che vogliono fuggire dalla realtà. E la società ne viviamo le conseguenze. Qua non si capisce più niente, non c'è un senso logico. Io certe volte faccio dei discorsi logici, ma logico non che sono intelligente, non mi ritengo una persona intelligente. Logico, 2 più 2 fa 4 e il 4 lo metto dopo il uguale. No, qua tutti quanti si alzano la mattina, no, ma il punto di vista, ma prima ci vanno le regole generali. Ma non è possibile, io voglio sapere, tu 10 giorni prima per andare a vedere un concerto, 10 giorni prima non tieni niente da fa,
2: ma non lavori, appunto. Ma non c'hai la tua vita, ma non vai al lavoro, cioè non c'è una vita, voglio dire, ma poi
3: cosa ci fai 10 giorni in giro per una città, in un'altra città, in un altro paese, 10 giorni,
2: no,
3: in...
2: ma tu sei malato, non è un hotel, capito, capitano, non è che sono stati in hotel, accampati in mezzo all'erba con l'acqua e il diluvio che ha fatto pure ieri. Stavano là, infatti tanti gli hanno chiesto, ma come fate ad andare al bagno? Ed andare al bagno a farvi le docce, dove le fate le docce?
1: Appunto, tutti i bisogni fisici, con tutti quelli.
2: E quello
1: che
2: gli
1: sono.
2: Hanno chiesto al giornale, no? Ma praticamente gli hanno messo tipo delle docce chimiche, delle docce così, ma pensa,
3: ma
2: che
3: è
2: schifo.
3: Il concetto è la mentalità, non esiste. C'è un giorno di oggi, non lo so se sono giovane, anziano, ma uno va a un evento, parte la mattina perché se da fare 800 chilometri, no?
2: Ma infatti sono tutti ragazzini a casa,
3: ma che è?
0: Ora quinto bla.
3: Ma io non lo so, ma
2: tutti ragazzini.
3: Ma che ragazzini, i ragazzini perdeva la capa. Perché mi piaceva una ragazza, potevo perdere una notte, due giorni a cercare, ma che 10 giorni per assentire a su cantante sarà, non metti in dubbio. Ma io mi sento parlati, ma facevamo piacere. sapete che fa fastidio a me? Che io ho giurato sul tricolore, a me mi faceva giurare sul tricolore, e io dovrei andare a difendere a queste persone, o questo è il mio futuro, cioè io ho rischiato le vite, ho giurato questo, ho fatto quello, per una persona che parte 10 giorni prima, che si mette in coppa in un campo, non so dove cacchio se ne va a dormire.
1: Ma no, ci sono quanti drogati, che ci sono dei delinquenti, ma là,
3: no,
1: per
3: questo è un altro problema, quelli sono persone bravissime, sono pure più intelligenti di me, ma già che tu mi dici io parto 10 giorni prima e vado all'intemperie, mai vado all'intemperie perché devo, non c'ho i soldi per andare in albergo, ma devo andare a fare un concorso, c'è una prospettiva. Ma tu a questo certo. Dopo sei di notte, giorno, dopo. Ma,
0: compro 10.
3: Mette la musica, in meglio.
0: No, ragazzi,
3: andiamo. Io quando sento parlare di queste cose, sapete che faccio? Mi alzo e mi vado, non parlo. Cioè, noi parlando di queste cose, gli stiamo dando valore.
0: Ne parliamo perché
3: il mondo... per me questo cantante per me è responsabile, perché tu che fai un evento con 350.000 persone che ti è stato imposto, perché tu prima cosa non lo puoi organizzare una cosa di 350.000, ci saranno dei studi fatti per cui un evento tu non stai donando niente a nessuno,
1: tu stai facendo conti che non ha fatto nessuno.
2: No, l'ha fatto Vasco Rossi al Modena Park 2017. Io voglio dire che il compagno e il capitano ha ragione su questa cosa qua, sul fatto della, che lui è stato incosciente. Secondo me è stato incosciente lui proprio, anche lui ha sbagliato su questo.
3: Ma che cosa perché... ti fai di a queste ne focche un caos, 350.000
1: persone,
2: lui sta sul palco, non gli interessa di quello che succede, perché poi c'è gente dietro, no?
3: Allora, torniamo al fatto quando uno è un campione, non è un campione. Quando a me mi dicono ma quello è un campione, per te è un campione, allora campione non è che è il più bravo in quello sport là, è in quel suo sport che tramite quello sport lui ti manda anche degli altri segnali, il senso di appartenenza, che ne do, perseveranza, cose. Allora, tutti quanti fanatici di Sinner, l'altro po' che è un dio, io lo vorrei incontrare per dire senti una cosa, ma non ti metti vergogna di aver spostato la residenza a Monte Carlo? Ma non solo lui, però quando tu sei il massimo e c'è una faccia bella, pulita,
1: e poi nelle partite prende 5-6 milioni di parcella,
3: su questo gliene possono dare anche 10 perché non li caccio io, vengono dagli
1: sponsor. Vabbè, ma con tutti quei soldi non può pagare un po' di tasse,
3: no,
1: in Italia, dai.
3: Ma tu sei nato in Italia, ti hai preso i servizi italiani, tu fai parte della federazione italiana e tu hai, allora queste persone quando li mandiamo a scuola fanno un libretto dare e avere, tu sei andato a scuola in Italia, benissimo, sai quanto ci hai costato? E poi quando fai tu ti alzi la mattina e dici
1: ma non le pensano, perché
3: così pago di meno. Ah sì, aspetta, mentre qua il tuo libretto in rosso verso lo Stato italiano ci devi dare 200.000 euro, 400.000, non lo so quando,
0: certo, perché deve pagare le tasse italiane.
3: Io ho fatto sempre bandiera italiana, io devo fare la bandiera estera perché c'è una bella clausola che dice se tu passi più di 6 mesi e 2 giorni all'estero sei considerato come lavoratore all'estero, non pagavo le tasse. Ma io dicevo non è giusto, oltre che poi c'era anche più diritti, non è giusto, e ancora oggi esiste questa cosa, allora un comandante sapete quanto guadagna? E secondo te, io mi ricordo questo mio padre che lui guarda io certe volte per i tempi, ma non è perché mio padre, no, erano altri tempi,
2: che lavoro faceva
3: a scuola. Io mi ricordo come mo a scuola, eravamo a scuola, allora c'era un davano, sai quando uno c'ha la possibilità economica, allora la scuola dava a chi diciamo non aveva la possibilità, o gli dava il vocabolario, gli dava, non mi ricordo, ma mi penso che era un vocabolario, così faceva in base ai redditi, no, come te lo dico,
0: sì come liceo adesso.
3: Capito? In classe vedevano chi era quello là che più non aveva i soldi e gli davano il consiglio di istituto, gli davano questi, diciamo, questo vocabolario. Classe mia, un figlio di comandante che sai, poi piano di sorrente si conosce, no? 12.000 abbiamo, si faceva il comandante, è stato pure bello. Però questo navigava a bandiera estera, è come se lui non avesse redditi. C'era il secondo che era un, mi ricordo come mo, era un operaio dell'Italtubi, un operaio. Si è ripreso, allora noi lì lo dobbiamo dare, non mi ricordo il cognome, non lo voglio dire. E poi, ma che state dicendo? ma voi sapete questo cosa fa?
2: Buongiorno.
3: Sì, fece quello, fece sì, ma con le carte risulta, Settimio Palma ne fotto delle carte, il sussidiario, il cosa si dà al signor Tozzi. Il padre ebbe il coraggio di andare a scuola, mm-hmm, e dire che rispettando il mio padre, io il suo libro, se non te ne vai mo, lungo in capo e ti piglia a casa, cioè non piglia mai un treno dove sto io, faccio il capo stazione, un treno non ti faccio piglia,
0: ragazzi,
3: ma tu ti rendi conto, tu fai comandante,
1: stiamo sforando con i tempi.
2: Che lavoro faceva il papà del capitano?
0: Era capo treno, era capo stazione.
3: No, capo stazione, cioè.
0: Ragazzi,
2: dobbiamo... tutti portavate qualcosa, chi la nave, chi il treno,
0: sempre qualcosa, ragazzi, dobbiamo mandare la replica,
3: per male, per cielo, per terra.
1: Arrivederci,
0: buona giornata, no, no, no. Mandiamo la replica del Spadino, la replica di Spadini, okay. Ciao, grazie. Ragazzi, a tutti, ciao. Parte già, ciao, subito la replica, siamo già fuori di tempo, altrimenti con le altre,
2: ciao,
0: cose, ciao ragazzi,
2: ci sentiamo dopo,
0: ciao.

0: Marco e i campioni, buonasera Marco, 20 di sera, buonasera Marco. Sentiamo Marco, Marco ci sei? E cosa è successo che non c'è Marco? Marco?
1: Pronti, è così.
0: Eccoci sì, qua, sì, eccoci. Scherzetti delle linee telefoniche. 20 di sera e non siamo soli perché abbiamo una spada, anzi uno...
2: Uno spadino, eccomi qua. Buonasera a tutti.
0: Oh, buonasera. Buonasera, un applauso a Spadino. E allora ricordiamo il numero per telefonare a noi se volete parlare con Spadino: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ringraziamo le radio che si sono collegate, tra le quali Radio Blinco Blanco, radio le radio della Sardegna e tutte le altre radio che sono in linea con noi, eccetera eccetera eccetera. E naturalmente vi ricordiamo che venerdì mattina poi saremo in replica tutto sabato e domenica su Disabili International Radio con l'app Giuseppe Cesena. Allora Spadino, a te, anzi Marco,
2: eccoci
0: a te Spadino.
2: Eccoci qua. Da dove cominciamo?
1: Grazie che hai accettato l'intervista. Quello che vuoi. Questa è casa tua.
0: Da dove cominciamo?
2: Se è casa mia faccio i danni, fermati. No, non mi dico così, partiamo piano, dai.
0: Perché capito? Perché Spadino e non Spadone? Domanda 1.
2: Sì, tipo così.
0: Ecco. Perché Spadino e non Spadone?
2: No, vabbè, perché Spadino, perché allora io sempre, allora qua a Roma Spadino viene sempre accostato a gente tipo mafia, Comora, tutta sta roba così, capito? Io sì, l'ho voluta buttare tipo in veste comica.
0: Ecco.
2: Perché non esiste uno Spadino, capito, comico. Eccomi qua, ci sto io. Poi è un po' prende un po' discorsi di strada, ma allo stesso tempo anche la butti, si ironizza, capito?
0: Ecco.
2: Certi discorsi.
0: Ecco,
1: perché poi ne ho visti tre dei famosi proprio di Spadino, tre che
2: sì,
1: sono i più importanti d'Italia.
2: Sì, è vero, sì.
1: Vabbè, tu sei il primo.
2: Sì, dai.
0: Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero 320 19 78 490, se volete avere il brivido di Spadino, 320 19 78 490. Marco Roma, io sono Giuseppe Cesena, mi conoscete ormai, sto 24 su 24. Abbiamo anche una telefonata che vado un attimo a filtrare, intanto che il nostro Marco fa una domanda a Spadino.
1: Allora, intanto grazie che stai con noi questa sera, speriamo che riesco a farti l'intervista, perché riceverai un milione di chiamate, spero non troppe, almeno possiamo parlare.
2: Ho fatto tutta la famiglia.
1: Allunghiamo l'intervista. Peccato non possiamo sforare per i tempi tecnici, perché sennò il file poi non esce.
2: Ah, quindi, ok.
1: Purtroppo
2: mi dica a Mizia che non chiama, dai.
1: Cioè, tu sei stato sempre così da quando sei nato, un tipo così, scherzoso così, o ti è uscita questa ispirazione a...
2: No, io ho sempre ragionato che sorride è la salvezza per tutto, no? Perché non ci rendiamo conto che se noi siamo positivi attiriamo la positività, capito? Quindi l'ho sempre buttato anche sulle cose un po' meno belle, ci ho buttato il positivo dentro.
0: Ci abbiamo una telefonata in linea.
2: Eccomi.
0: Eccolo qua, okay, Damiano. Buonasera Damiano.
3: Ciao Avergio.
2: Bello, ma cazzo sta
0: Quindi questa è una delle vocine che fa il nostro Spadino, che è stato imitato.
2: Questo è Spadino, dopo Spadino fa entrare proprio nel vivo, capito?
1: Ah, ecco. E dopo devi recitare per noi.
0: Allora, Damiano, volevi dire qualcosa a Spadino?
3: Ciao, piacere, sono Damiano e te dico che stai troppo forte.
2: Ecco. Grazie Damiano, grazie. Se vede che ci capisci niente, Damiano.
0: Allora, un applauso a Damiano che ha cercato di imitare Spadino. Ma insomma, va bene.
2: Grazie, Damiano.
0: Damiano, ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a altri ragazzi, va bene? Ciao, a dopo. Ciao.
2: Grande Spadino.
1: Vabbè, cercano di imitarlo, ma lui è inimitabile.
2: Sì, vabbè. Ormai
1: quando hai scelto il tuo nome d'arte? Quando hai scelto questo nome?
2: Guarda, allora, praticamente io ero partito su TikTok che facevo due personaggi, ok? Facevo Sergio e Andrea. Però ma, io cerco sempre di ricostruire la comitiva dei tempi nostri. Io sono 80, quindi. Però mi mancava sempre, adesso che c'è stata la comitiva, c'è stato quello qua a testa sulle spalle, poi c'è stato quello un pochetto cazzarone, scusate la parola, e poi ci manca proprio quello che cazzareggia su tutto, capito? Mi mancava quello, cioè a me mi manca un personaggio, mi manca un personaggio. Boom, ma poi questa cosa del spadino. Poi sui video facevo sempre la stessa faccia, ho detto però un po' di faccia la devo coprire, e mi sono trovato al locale, mi sono trovato questo paio d'occhiali che avevano lasciato un compleanno, mi sono indossati un maestro occhiali, sono diventati una moda questi ad ananas, e da lei è andato spadino.
1: Bellissimi. No, non dico che sei una sorta di Carlo Verdone multicolor,
2: no, no,
1: però
2: no,
1: insomma le fai tante sfaccettature, ti faccio un bel complimento, non si sa mai nella
2: vita. Sì, sì, appunto, no, è troppo il complimento, i miti lasciamo là.
1: Però comunque io penso che una recitazione in qualche film te la meriti tutta, non so dove puoi arrivare, ma questo penso che te la meriti.
2: Sì, sì, no, no, già mi hanno chiamato, da settembre partono un po' di riprese pure, e quindi... cioè, ho avuto tante anche occasioni pure per Mediaset, però ho rifiutato, poi vabbè prenderemo il discorso dopo, però sì, ce l'ho, questo sì.
1: Quando mi emoziona un po' questa cosa. Quando è che hai capito che era il momento che usciva fuori la... che diventavi insomma popolare, perché ad un certo punto sei diventato popolare, i follower crescevano, i like aumentavano, sì, sì. A un certo punto hai detto ecco qua, sto in alta marea.
2: Sì, quando ho cominciato, lo sai qual è il problema? Quando fai per esempio i video su TikTok, Instagram, e tu li fai dietro un cellulare, quindi non ti rendi conto, fai video così, carichi sul profilo tuo, non ti rendi conto che poi arriva a tutto il mondo, capito? Quando incominci a fermare per strada la foto e te incominci a dire, te incominci a chiamare sei ospite, incominci a realizzare, dici ma che sta succedendo? E da là poi, vabbè, quando sono arrivate chiamate molto importanti anche come questa e tante altre, e là cioè, dici cavolo.
0: Una ragazza in linea, ragazzi.
1: Pronti?
0: Eccola. Pronto?
4: Buonasera. Buonasera Spadino. Buonasera. Piacere, Eleonora.
0: Ecco qua.
2: Ciao Eleonora. Oh, raga,
4: Spadino, io ti ho chiamato per dirti che sei veramente un grande.
0: Sì.
4: E cioè grazie. Sei fantastico, continua così. Perché sei veramente grazie, fantastico.
0: Tu quando l'hai conosciuto Spadino?
4: Ti seguo, ho visto i tuoi video e tutto, sei
2: Spadino,
4: un grande.
2: Aspetta, ti passo Spadino.
0: Passi Spadino, sì.
2: Pronto, no?
0: Io no.
4: Grande Spadino, grande. Grande, sei un grande.
2: Già ma quando è che andiamo a cena? Si può fare così, sì.
4: Ma quando te pare, Spadino, ti manda a cena? Quando te pare?
0: Immediato, Spadino. Okay.
4: Quando te pare Spadino?
2: Io vado subito al sodo, mi chiamano Soto, capito? Io vado subito al sodo.
4: Sei un grande, no, io te amo, te lo giuro.
0: Va bene.
4: Ti giuro, cioè io ti seguo da un sacco di tempo, ma sei veramente fantastico, credimi.
2: Mi sto emozionando. E voi due potete levare la linea, voi due che devo parlare con l'onore, è piacere.
0: Sì, va bene, noi
1: io
0: Marco,
1: muto.
0: Andiamo a cena io e te Marco, dai.
2: Ciao Eleonora, vengo da Roma e mi piace molto il nome Eleonora perché c'è la mia nonna che si chiama Antonella e era così, era proprio, t'ho fatto sì. Colpo.
0: Ti
2: mi piace le tapparelle, lo no, mi piace le tapparelle.
4: Oddio, sei un grande Spadino, sei veramente un grande.
0: Bene, Eleonora, io ti ringrazio, diamo spazio a qualche altro che volesse
4: grazie,
0: parlare con Spadino.
4: Grazie a voi,
0: buona serata.
2: Ciao.
4: Un bacio ragazzi, ciao.
0: Quindi questo...
1: Giuseppe, non è difficile arrivare a lui, perché tu basta che comunque scorri il social, tipo esempio TikTok, Instagram, sì. E lui ti esce. Ah. Essendo che tante visualizzazioni, like che lui ha, lui tra tanti infamosi, lui ti esce da solo. Ti spunta, capito? Quindi non è difficile trovarlo.
0: Spunta
1: poi
0: Spadino dal monte.
1: Poi occhiali suoi particolari.
2: Ah. Io, occhiali sì, sono top ormai. Oh, ma sai quanti ne hanno fatti? Allora, no, l'ho messo in vendita, no io, perché ho messo la casa proprio. 1280 occhiali ho venduto.
1: Ah. Mamma mia!
2: Sono tanti, io Parigi, Spagna, un po' capì.
0: Quindi...
2: Per quello ti dico, non mi rendo conto che possa arrivare a tutto il mondo. Non ti rendi conto? Perché stai sempre dietro un cellulare, capito?
1: Però con quello sei volato, no? Grazie a...
2: Sì, no, io so del popolo poi, io so fatto così.
0: Quando è iniziata la tua storia, Spadino? Quanti anni fa?
2: Allora, 3 anni fa, dai, dimo 3 anni fa, però che è esploso proprio è 1 anno e mezzo fa, sì.
0: Ecco, quindi... proprio di recente praticamente.
2: Sì,
0: allora,
2: sì, sì, sì.
0: 320 19 78 490 320 19 78 490. Continua pure perché io magari sarei una telefonata alla filtro.
1: Sì, sì, sì, sì, rimani. E mi ha raccontato una bella cosa. Vorrei che ci racconti la storia del fatto dell'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, con cui loro ti hanno sì, desiderato.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. E praticamente, ho rifiutato perché poi ho fatto anche il post che tutti mi hanno fatto i complimenti, perché poi è un bel trampolino di lancio, rifiutarlo è veramente tosto, però io penso che nella vita ci stanno cose molto molto più importanti e quando c'hai dei figli vengono prima loro. Io mi ero separato e mio figlio stava subito la separazione, sparì 3 mesi, non mi pare il caso, quindi prima viene sempre mio figlio, anzi io saluto Samuel, ciao, ti amo, e però prima viene sempre mio figlio, appunto.
1: Perché comunque io ti stimo molto per la scelta che hai fatto. Hai rifiutato, no, diciamo, a una grande cosa, perché sia a livello economico che visivo, comunque, no?
2: Ma è molto visivo, era molto visivo, perché poi a livello economico, sì, poi lo sai che c'è, da là parte tutto, poi ti chiamano a fare trasmissioni, tutto, quindi. Però io sai che cos'è quel problema? Io so il popolo. Io non lo giuro, non. Sì, è bello, per carità, chi è che dice che è bello andare in televisione? Però a me mi affascina più quando mi viene una persona, mi incontra al centro commerciale, mi dice sparito, posso abbracciare? E io là mi squaglio, capito? Dimmi. È bello, ecco, io sono del popolo, non ci posso fare niente. Dopo un po' devo ritornare col popolo.
1: Ti faccio una domanda. Davanti ai riflettori, davanti a una cinepresa, se dovessi fare un film, tu ti emozioni o sei quello che sei sulla strada?
2: Allora, io già sono stato, ho fatto un programma televisivo, sì, c'è quel mix di emozioni, però dopo, quando metto occhiali di spadino, tipo, si spenge tutto, parto io, capito? Come se stazzera tutto. Non te lo so spiegare questo, credimi.
1: Sì, esce il tuo personaggio, quindi.
2: Sì, o sai, senza esempio, sto senza occhiali, sì, mi viene un po' d'agitazione, oddio, che sta succedendo? Poi mi metto occhiali, boom, entro nel personaggio e basta, no, non sento più niente, capito? Mi viene tutto facile.
0: Ho capito, ma come sono gli occhiali di spadino? Per me, che tra l'altro sono un non vedente, non uso gli occhiali.
1: Sì, no, sono in forma di ananas, giusto?
2: Ah. Sì, dorati.
0: Adorati. Quindi lo spieghiamo prima, perché sono molti non vedenti.
1: Cioè, praticamente non incontri nessuno con gli occhiali, perché se vedi qualcuno per strada o è matto o è spadino.
2: O è spadino.
0: Ah, ecco. O è qualcuno, sì, che gli era dato spadino.
1: Di forza.
0: Cioè, o è qualcuno, sì, che gli hai dati tu quegli occhiali? Sono.
1: Cioè, no, qualcuno. L'ha trovati in una festa, ha detto, no?
2: Ah. Lì, sì, io c'ho un locale, c'ho una sala da ballo. E in una festa non c'ho sto occhiali, no?
0: Sì.
2: E io da là ho fatto, vabbè, devo coprire un po' la faccia, perché sono 3 personaggi, ma sono tutti uguali. Sì. Un po' devo coprire la faccia. E praticamente mi sono messo sto occhiali, ma quando mi sono messo sto occhiali non ho più torti.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque, avendo una sala da ballo, stai sempre in mezzo allo spettacolo, comunque.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Molto, sì. È molto conosciuto per la sala da ballo.
1: Ecco. Ti volevo chiedere, ma quelle 80.000 visualizzazioni di Radio DJ, perché manda i tuoi sketch?
2: Sì, sì, sì, vabbè, quelli sì, perché molto Radio DJ, ma altre radio anche, mandano gli sketch mia, mandano, quindi.
1: Però sai, quando li manda Linus è tanta roba.
2: Sì, sì, infatti là.
1: 80.000 visualizzazioni.
2: Sono tanti input che ti dico, cavolo, che sta succedendo, capito, vedi? E da là ti emoziona sta cosa, perché poi io penso portare il sorriso è difficile, perché poi oggi come oggi la società che viviamo oggi, che è molto più triste dall'epoca nostra, e ci abbiamo tutto oggi, e portare il sorriso penso la cosa più bella che ci può essere.
1: Qual è il tuo sogno che ambisci di più nello spettacolo? Per esempio Tommaso 40, che è stato tu sui cavalli e quasi ha vinto, abbiamo intervistato mercoledì, lui ambisce a fare il suo

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Capito? Io da là attacco il telefonino e parto, però tutto spontaneo, non mi scrivo niente, non c'ho niente preparato, tutto a memoria,
3: tutto improvvisazione.
4: Infatti le cose scritte a volte non valgono, ma di getto
2: no, sono quelle di getto vanno.
4: Cosa ci diresti a me, Giuseppe, per esempio adesso, se dovessi partire con una tua prova?
2: Allora, dipende.
3: Tu fai conto che io sono a Milano e Marco è a Roma. E
2: come ce l'hanno là? Ce l'hanno buona. Posso io, ma fa un viaggetto.
4: A Milano non lo so, come stanno, Giuseppe?
3: A Milano...
2: Sono un po' tristi.
3: Milanesi siamo tristi, qua abbiamo il caldo. Oggi ha piovuto, però insomma abbiamo comunque il caldo. Sta tornando.
2: No, noi qua stiamo sempre aspettando l'aria della tapparella, te lo dico. Stiamo fissi là 40 minuti, poi bagno e ritorniamo sulla tapparella, te lo dico la verità.
4: Spatino, ricordati che sei in radio, eh. Ricordati che sei in radio.
2: Ma io non vedo perché vedo. Che, radio che è? Maria, chiuda la busta. Pure la bustina, Maria.
3: No, quella è la...
2: Chiudo tutto.
4: No, caro Spatino, continua così. Ricordati che adesso, in questo momento, ci sono 100 radio che ti stanno mandando in diretta e da domani, venerdì, sarà tutto registrato. Quindi non sparisci così facilmente.
3: Ti ascolteranno.
2: Signor giudice, mi oppongo alla facoltà di non rispondere. Ah. Mi mette un po' a porre questa cosa, Marco. Come 100 radio?
4: Sì, perché dalla Sardegna alla Sicilia fino allo Stivale, fino a sopra Milano stanno ascoltando questo grande Spadino.
2: Che ci ascoltano, no?
3: Tu fino a quanto sai contare, Spadino? Fino a quanto sai contare?
2: Io fino a un grammo, 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi.
3: Tu vai a chili praticamente.
2: A chili c'era mio nonno, Pablo. Stava sempre al bar, Escobar, capito? Era una cosa buona quella.
3: È sempre con le speranze.
4: Non so se lo conosci, il vichingone.
2: Sembra.
4: Paolo Bonolis gli ha chiesto quante medie ha fatto. Lui ne ha fatte 6 anni di medie. Tu quanti anni di medie hai fatto?
2: Ma guarda, io mi sono sempre fossilizzato su una classe. Ho fatto 4 anni alla prima, 4 anni alla seconda, 4 anni alla terza. A 30 anni mi hanno cacciato via, sti infami. Ho capito.
3: Perché le maestre ti scambiavano per un professore, forse?
2: Mi chiamavano zio le maestre, capito? Sto infami.
3: Ho capito. Bene,
4: chiamo tutti i registi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando, per fortuna, chiamano questa
2: ragazza. Io sono pulito, non ho fatto niente, Marescià, non ho fatto niente, che registi tu?
3: Ah no, noi stiamo registrando.
2: Questi si travestono, capito? Vanno finta sto registi, Marco. Fidemi ogni tanto.
4: È capace, ma noi vogliamo un regista bravo per Spadino che gli dia un bel cachet.
2: Pure un bel. Vabbè, che vuol dire cachet, Marco?
4: Io non so. Diciamo,
3: è una cassa.
4: Che ci pagheranno in denaro.
2: Sì, euro, perché c'è Buffy con Abdul. Chi mi vuole pagare? Cioè, mi mando Liban. Tutta roba buona.
4: Ma io sento sempre Abdul. Chi è questo Abdul?
2: È quello che ti regala la felicità. C'è sta la felicità, sta gli alla tapparella. E sta smascellata la felicità, tante cose. Questa è la felicità, Abdul.
3: Bene, siamo sempre in diretta, siamo verso l'ultimo minuto con Spadino. Fai qualche altra domanda, ma veloce.
4: Io ho visto che ha fatto parecchie collaborazioni lui con tanti influencer. Tipo, io ho visto Federica Massi, che è fortissima, l'ho seguita. Ha fatto delle collaborazioni pure con lei, con altri influencer, giusto?
2: Sì, Federica, sì, grande Federica, veramente. Brava ragazza, veramente. Lo sai che c'è? Il bello di questi ragazzi è che noi costruiamo un personaggio, ma al di fuori sono tutt'altro, un po' belli, cioè, capito? Voglio dire, tanti si montano la testa, capito? Invece questi qua del popolo, perché dico popolo io? Perché loro come stanno là, poi al di fuori sono proprio umili, è una cosa più bella che ci può essere, capito? Quindi, quando vieni dalla strada, vabbè, ti insegni tante cose.
4: Ti voglio fare una domanda, allora, dove nasce questa collaborazione, tipo con Federica Massi o con altri? Cioè tu hai chiamato lei o lei ha chiamato te?
2: Okay. Sì, da
4: chi è partita questa collaborazione con lei? Hai cercato tu
2: da me, perché lo sai che c'è, essendo

0: Ciao, belli, tutta coatta.
1: Sì.
0: Poteva andare bene con Spadino, che è coatto, capito? Quindi, tipo,
2: vi siete cercati?
0: Rimanendo con Carlo Verdone quando ha fatto cosa, Jessica Vano, capito? Quindi,
1: certo. Ma lei ha cercato te?
0: No, io l'ho cercato.
1: Tu hai cercato lei e lei ha accettato questa visita di conosciuti,
0: sì,
1: insomma.
0: Perché poi si seguivamo tutte e due, capito?
1: Ok.
2: Sentiamo la sigla in sottofondo.
1: Lei è sempre di Roma, giusto, no?
0: Sì, Roma.
1: Allora, ok, Marco, ci fai i saluti, è finita, purtroppo, mi dispiace.
2: Ancora qua.
0: Già finita!
1: Sì, purtroppo, eccola, è finita.
2: Caro Spadino, salutaci, dai!
0: Ciao a tutti, è stato bellissimo, a non rivederci più.
2: Come non? No, ma magari a tornare un'altra volta. Perché,
0: ok, allora.
2: Perché
0: se
2: tu sei un grande ragazzi. Campione, vai, campione!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao Spadino, grazie!
0: Grazie Spadino.

0: E torniamo in diretta dopo lo spadino. Beh, è stato divertente, sì, direi di sì. 6:24 e 6 secondi, è il momento del saluto delle nostre radio. Salutiamo appunto Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, Radio Mare Italia. Le altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi. Dopodiché avremo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica e di altro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it.

0: Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Vi ricorderete di me per questa rubrica e spero per i miei libri. Io ho scritto principalmente un romanzo dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne, ma negli ultimi tempi anche un libro basato sugli anni 90 e 2000, si chiama Gli anni di Hitmania Dance. Lo potete trovare in libreria, lo potete trovare attraverso anche il web. Vi ricordo anche che io sono disponibile per qualsiasi presentazione, per qualsiasi evento, ed è possibile contattarmi principalmente attraverso i social, quindi Facebook, quindi Instagram e Threads. Questi i principali tre social sono Nicola Nucci, quindi mi troverete sotto il nome Nicola Nucci. Detto questo, volevo parlarvi oggi di un tema divertente, un tema di tendenza negli ultimi tempi, ovvero l'esplosione del K-pop. Di cosa sto parlando esattamente? Ovvero del pop coreano. Diciamo è un periodo molto florido, decisamente florido per la Corea del Sud principalmente, per il suo commercio, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, per il materiale poi i semiconduttori, ma soprattutto per la cultura pop che sta attecchendo molto, soprattutto in un pubblico molto molto giovane. Sto parlando del K-pop come stile musicale, ma anche come stile di vita, ovvero abbigliamento e tendenze che stanno portando la generazione asiatica come centro del mondo. Vi ricordo anche l'esplosione giapponese, cinese, taiwanese, di nuovi mercati, diciamo, che stanno prendendo il sopravvento forse sull'ala europea o americana, e questo porterà a far sì che molti più giovani possibili dalla nostra penisola possano approdare poi in queste nuove tendenze. Il K-pop di fatto è approdato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni a livello europeo, e si sta imponendo come genere musicale di riferimento, specie tra i più giovani, ma soprattutto come tendenza. Di qui sono spopolati negli ultimi tempi oggetti importanti come la bubu, giocattoli, che hanno chiare tendenze sullo stile manga o comunque sul mercato, provengono dal mercato nipponico chiaramente. Quanto durerà questo boom? Questo non lo so, lo lascio dire a voi. Intanto vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è
1: di bello? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavola, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'Associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. In Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In Via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. E in Piazza Mostar i ballerini di latino americano animeranno la serata. Su Viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: venerdì con la nostra amica Maria Grazia che è in linea adesso con noi. Apriamo subito il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Certo, e allora anche oggi una poesia che si intitola?
1: Sì, si intitola La vita scorre come un fiume.
0: Ah, la vita scorre come un fiume. Allora andiamo, puoi partire.
1: Sì. La nostra vita scorre lenta come un fiume che fluisce lentamente nel soletto. Ma quando piove tanto, il fiume straripa, così accade anche nella nostra vita. Quando ci succede qualcosa, subiamo uno scossone e soffiamo. Bisogna farsi coraggio, questa è la vita. Si nasce, si cresce, si vive in questa vita terrena per poi morire. Morendo lasceremo il ricordo di ciò che eravamo e di ciò che abbiamo fatto. Il Signore ci premierà per le nostre buone azioni e con la sua grande misericordia nel regno dei cieli ci accoglierà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, buon weekend. Arriva il brano per te, Voglio amarti così. Eccolo qua, arriva tra qualche istante.

0: di più.
1: Beh, questo brano Maria Grazia l'ha scelto bene proprio per Damiano e Eleonora, mi pare. Voglio amarti così.
2: Ogni giorno di più.
1: Ogni giorno di più. Buongiorno, bello, ragazzi.
3: Bello. Buongiorno a te, Giuseppe.
1: Buongiorno a Damiano, buongiorno a Eleonora.
4: Buongiorno.
1: Come si va in questo 3 luglio?
4: Bene.
1: Ecco, Marco già ha preparato tutto, ha esposto i
2: suoi... Veramente super in ritardo oggi.
1: Vabbè, perché sei stato in diretta con noi. Poi...
2: ero impegnato nei discorsi sì, di concerto.
1: Allora, dunque, ma chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera? Lo sappiamo già.
2: Ah, è vero, non abbiamo, non l'ho detto. Allora, praticamente ecco, adesso nemmeno Giuseppe lo sa. Allora, sono, questa volta non accade mai, sono praticamente due ospiti insieme.
1: Ah, due una volta sola.
2: Due ospiti. Con una volta sola, visto che hanno recitato insieme.
1: Sì.
2: Praticamente cito solo degli attori.
1: Sì.
2: Allora, loro hanno fatto ultimamente, negli ultimi due anni, film con Andy Garzia,
1: sì,
2: Anthony Hopkins, Jessica,
1: sì,
2: Alba,
1: sì,
2: Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra,
1: ah,
2: Al Pacino, film Maserati The Brother, che deve ancora uscire al cinema, nuovo,
1: ah,
2: Al Pacino. Poi Claudio Amendola, Francesco Pavino, Raul Bova, Alessandro Borghi e il grande Mel Gibson, La Resurrezione.
1: Addirittura.
2: Quindi loro hanno avuto una parte
1: in questi...
2: non grande, piccola, però con tutti questi attori importanti hanno lavorato insieme a loro. Uno è italo-egiziano, che è Escandar.
1: Escandar.
2: E l'altro è Mauro Rossella. Quindi Mauro Rossella e Escandar.
1: Allora, un applauso Mauro Rossella e Escandar per mercoledì a 20 di sera. Così lo sanno tutti i nostri ascoltatori che ci ascolteranno. Bene, sono le 6:54 e 7 secondi. Allora, raga, diteci che fate in questo weekend e poi facciamo partire la sigla, dai. Armare?
2: Chissà.
3: No, no, penso che mi riposo dopo una settimana di lavoro, andare al mare.
1: Anche io mi riposo. Damiano
2: con Eleonora praticamente dopo il lavoro la passano sempre loro in casa davanti alla condizionata.
1: Vabbè,
2: sono i loro pomeriggi.
1: Ma quello è uno stare all'aria condizionata del lavoro, poi si riposa e si riposa.
2: No, ma a loro non piace il mare, a loro due.
1: Anche a me non piace. Anche a me non piace il mare. Vabbè.
3: Io preferisco la montagna.
1: Perché il gusto ci guadagna. Allora, ragazzi, siamo quasi alla fine. Contate fino a tre, fate partire la sigla.
2: Allora,
3: vai Marco.
2: Uno, due, tre, signore e signori, a voi la
3: sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
1: E questa mattina anche con Eleonora, Damiano e Marco, che sono stati con noi anche adesso. Vi salutano tutti quanti. Ciao Marco.
2: Salutiamo tutti gli ascoltatori, anche le cose belle finiscono. Anche le cose belle finiscono.
1: Ciao Eleonora.
3: Ciao, buona giornata, buon riposo Giuseppe.
1: Grazie ragazzi, buona giornata. Lunedì, sempre qui dalle 4:30 alle...
2: alle 17?
1: No, alle 7, per carità.
2: Alle 20 di sera.
1: Alle 20 di sera, mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata, buon weekend.
2: Ciao.
3: Buona giornata ragazzi.
1: Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia la numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sono i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di Cattive

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Ai più belli estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore. Super hit. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: più
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia, posizione numero 3.

0: Musica giusta pazza! Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata. Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno!
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia. Il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

Tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Oh, those Russians.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL Sound, il suono di Daniele De Lucia.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Quanti ricordi ci fanno veramente rivivere le canzoni? Sono delle grandi emozioni, dei grandissimi ricordi che arrivano. Negli anni 80 e 90, noi che abbiamo una certa età, li abbiamo proprio vissuti bene, dai. Arrivano gli Africa Bambaataa con gli UB40 in questa canzone che nel 1988 è stato uno dei pezzi più passati alla radio, si chiama Reckless. Gruppo italiano che faceva dell'ottimo Italo House. Si chiamano Black Box, è una canzone degli Earth, Wind & Fire, rifatta nella loro versione. Ascolteremo Fantasy. E poi la musica italiana, una grande, grande Giorgia con Thelma e Louise, secondo album in studio di Giorgia. Ci sono delle belle canzoni, ma c'è soprattutto questa qui, quella che si intitola C'è da fare. Queste le ascoltiamo tra subito.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Preparatevi perché stanno per arrivare altre tre bellissime canzoni. Lui si chiama Greg Keane insieme al bassista Steve Wright e questa canzone del 1983 si chiama Jeopardy, un ritmo di quelli che vi porta sicuramente in mezzo alla pista, come anche la prossima canzone che arriverà insieme a Faith Hill. Lei è una grande cantante di musica country americana, però ha fatto questa canzone in un modo un po' dance, molto molto bella, si chiama The Way You Love Me. E poi entreremo proprio nel mondo di Jennifer Page, conosciuta tantissimo nel 1998 con questa canzone che la radio passava tantissimo, quella che si chiama Crush. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra poco.

0: stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blesha, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile e un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo viaggiato tra la musica degli anni 80 e 90, forse più 80 oggi. E chiuderemo però in bellezza con un pezzo del 1995. Se vi dico Viva la Mamma, vi ricordate chi erano il gruppo? Loro, i Neri per Caso, che in questo caso arrivano da Strumenti con questa canzone che si intitola Improvvisando. Io vi saluto, vi do appuntamento su questa radio con il prossimo Super Sound, perché ci sarà ancora un sacco di bella musica da ascoltare insieme. Ora vi lascio sentire la canzone, ok? Ciao!

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, showbell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità. Yeah.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia, una ballata latina

senza pausa e intermittenza. La numero 13 di Molly Molella, lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo la botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamail, vanno forte alla numero 8.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

Sport, quel mashup paro remixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, La Tribal Edit.

Riparte la seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai, se ci credi, ce la

equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa Magnetic.

0: tante novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: 7 con Max Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sono i più belli.
2: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di Cattive Abitudini.

0: Cabana, Cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia. Dummy.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: ti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: La musica ci strapazza! Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata. Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno!
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia. Il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 3 luglio, il momento più atteso, ragazzi, della settimana è finalmente diventato realtà. L'aria profuma già di weekend, di serate spensierate e di questi bei brindisi da fare al tramonto, insomma. Benvenuti all'appuntamento più carico di energia di tutta la vostra radio. Questa è Estatissima. Sappiamo quanto avete aspettato questo momento, e vi promettiamo che ne varrà davvero la pena. Il venerdì è una liberazione, no? È l'interruttore che si spegne sul lavoro e si accende sul divertimento puro. Stiamo per trasformare i vostri prossimi 60 minuti nel party di apertura perfetto per il fine settimana. Non ci sono scuse, non ci sono regole, c'è solo un mare di musica pronta a travolgervi e anche tante notizie curiose da sapere. Insieme a noi, Ermanno Accardi con la rubrica Gli Italiani, a scoprire gli italiani e le italiane che hanno veramente fatto vibrare e brillare il nostro paese. Lorenzo Zucchi con le sue mete stupende, tutte da vedere, da esplorare, le spiagge più belle d'Italia. E ancora non finisce qui, perché ci sarà Luca Saita, il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, che ci darà i consigli da non seguire per questa estate. E allora, ragazzi, lasciatevi andare, il primo weekend di luglio comincia esattamente da qui. Scateniamo l'inferno!

0: Siamo al secondo appuntamento con gli italiani, la nostra rubrica dedicata ai personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, in realtà ad alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia nel bene e nel male del nostro paese, e abbiamo collegato con noi chi praticamente cura questo appuntamento settimanale nel nostro programma in questa bella stagione calda, che è Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, buona estate ai nostri ascoltatori. Sì, un'estate calda, allora siccome è un'estate calda noi partiamo subito con un bel tuffo in piscina perché parliamo subito di Federica Pellegrini, che è una delle più grandi nuotatrici italiane di sempre, che ha portato l'Italia sul podio mondiale olimpico ispirando generazioni di giovani sportivi. Tanto cominciamo a dire che Federica Pellegrini è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia. È stata una delle più grandi nuotatrici italiane di tutti i tempi, ha iniziato a nuotare fin da giovane, da giovanissima, distinguendosi subito per le sue doti tecniche e la determinazione. La sua carriera si inserisce in un periodo di forte crescita dello sport italiano, con particolare attenzione alle discipline acquatiche, grazie anche ai successi di atleti come Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. La Pellegrini ha rappresentato l'Italia in numerose olimpiadi mondiali ed europei, contribuendo a portare il nuoto italiano ai vertici internazionali. E lei è nota per la sua eleganza in acqua, la tecnica impeccabile e la capacità di gestire la pressione delle grandi competizioni. La sua specialità è stata lo stile libero, in particolare i 200 metri, disciplina nella quale ha stabilito numerosi record mondiali. Tra i suoi tratti distintivi figurano l'abilità di mantenere alta la concentrazione durante le gare e una grande determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. La sua personalità è molto forte, il suo impegno costante sono stati fondamentali per il suo successo duraturo nel tempo, successo che poi è uscito dalla vasca ed è finito in televisione, facendo anche altro in televisione, in pubblicità e molto altro ancora. Federica Pellegrini, dicevamo, ha portato un enorme prestigio all'Italia grazie ai suoi numerosi successi internazionali, tra cui l'oro olimpico nei 200 metri stile libero a Pechino 2008, un risultato storico per il nuoto italiano. Ha stabilito numerosi record mondiali diventando un simbolo di eccellenza sportiva nel nostro paese. La sua presenza ha contribuito a promuovere il nuoto come disciplina di rilievo in Italia, ha ispirato generazioni di giovani atleti, rafforzando l'immagine positiva dello sport azzurro sul palcoscenico mondiale. E nonostante i successi, i numerosi successi, la carriera della Pellegrini non è stata però priva di critiche o momenti di tensione. Alcune controversie sono emerse riguardo alle trasferte e alle scelte di gestione della sua carriera, con opinioni divergenti tra addetti ai lavori e tifosi. I suoi cambi di preparatori, insomma, un po' di problemi li ha avuti anche la Pellegrini, come tutti gli esseri umani. Tuttavia, però, tali criticità sono state generalmente superate grazie alla sua determinazione e alla sua professionalità. Un'altra discussione riguarda a volte le aspettative troppo alte riposte su di lei, che però hanno messo sotto pressione la sua figura pubblica, senza però intaccarne la veramente l'immagine assolutamente positiva. Quindi ricordiamoci, tra i tanti italiani che in qualche modo hanno portato e portano lustro nel mondo, c'è Federica Pellegrini. E io oggi mi fermo qua, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao,
0: buona estate Ermanno.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Siamo sempre in diretta all'interno della nostra estatissima in compagnia del nostro inviato sulle spiagge italiane alla scoperta dei nostri litorali, delle sabbie finissime, delle scogliere e di quant'altro, ma soprattutto anche del territorio e delle cittadine che stanno tutte intorno. Lorenzo Zucchi, ben trovato.
2: Ciao Ale, ben ritrovati.
1: Oggi insieme a te si va nelle Marche a scoprire la spiaggia di Mezzavalle.
2: Esatto, hai già detto che siamo in questa bellissima regione del centro Italia, siamo poco fuori Ancona, qua la costa cambia improvvisamente carattere e diventa più selvaggia, quindi non abbiamo qua in questo tratto gli stabilimenti ordinati o i lungomari, ma abbiamo uno degli ultimi tratti liberi del nostro Adriatico, appunto la spiaggia di Mezzavalle, perché arrivarci è già parte dell'esperienza, bisogna lasciare l'auto, imboccare un sentiero e si scende a piedi tra la vegetazione e il mare compare poco a poco all'orizzonte, no? Il tipico paesaggio di macchia mediterranea, e poi ci troviamo sorprendentemente questa lunga distesa di sabbia mista a ghiaia con un'acqua sorprendentemente limpida, no? E qua attorno a noi, quando siamo arrivati in spiaggia, ci voltiamo verso l'entroterra e vediamo la linea del Monte Conero che protegge e definisce tutto questo paesaggio. Insomma, è un tratto di spiaggia diversissimo da tutto il resto dell'Adriatico. Il mare qua ovviamente è molto pulito e anche abbastanza mosso, insomma, perché è comunque in questo tratto libero di mare, e rimane quindi un luogo perfetto per assaporare il mare in libertà.
1: Assolutamente sì, e se andate da quelle parti, non essendoci bagnini, state attenti ovviamente a come andate poi a nuotare e compagnia. Allora, andiamo invece a raccontare di quello che troviamo nelle vicinanze.
2: Esatto, proprio ne ho parlato del Monte Conero, per cui praticamente da qua su uno sperone di roccia che guarda il mare abbiamo subito compare il parco del Conero, no? All'interno ci sono i simboli più forti di questa costa, il Passo del Lupo, e soprattutto ne sento parlare spesso quest'anno, sono le celebri due sorelle, sono i due faraglioni bianchi che emergono dall'acqua, no? Uno accanto all'altro, sono un punto fermo del paesaggio e ancora una volta non sono facili da raggiungere, hai detto tu, è importante andarci con prudenza, perché la maggior parte della gente si limita a osservarlo, a contemplarli da lontano, perché come ho già detto è un tratto di costa in cui ancora le regole le detta la natura e l'uomo si adatta.
1: Andiamo a parlare invece del territorio e quindi del buon cibo.
2: Esatto, qua siamo nelle Marche più vere, no? E quindi uno dei piatti che rappresenta proprio meglio il territorio, visto che siamo vicinissimi alla città, è il brodetto all'anconetana, questa zuppa di pesce ricca, intensa, preparata con diverse varietà di pescato locale che possono anche variare, no? In base al pescato, e poi è caratterizzata da una particolarità che le distingue dalle altre zuppe di pesce, l'aceto, perché questo ingrediente dà al piatto una nota decisa, sorprendente direi, soprattutto appunto se uno è abituato ad altre zuppe di pesce. E questa si gusta lentamente, tranquillamente, in una giornata o nei ristoranti direttamente di Ancona dopo essere rientrati dalla spiaggia, o nei piccoli locali che ci sono dintorni della spiaggia di Mezzavalle, per dare un gusto particolare al nostro stile balneare.
1: Un tocco davvero meraviglioso che arriva direttamente dalle Marche, grazie al nostro Lorenzo Zucchi. Al prossimo appuntamento, buon estate.
2: Buon estate.

0: In linea sempre all'interno della nostra estatissima 2026, siamo arrivati all'ultimo appuntamento con i nostri collegamenti della settimana. Per me è come sempre un piacere dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, uno dei temi, no, di questa tua rubrica, ovvero i consigli psicologici che non devi seguire, insomma, è questo tema che mi piace molto sottolineare con te. Segui sempre le tue emozioni.
1: Beh, questa è un'altra cosa che ci viene ripetuta spesso oramai, no? Di seguire le emozioni, di cercare di capire cosa sentiamo, di buttarci, di non moderarci. Che però, diciamo, a volte può diventare anche un boomerang, perché non è detto che invece seguire le emozioni sia sempre un bene. A volte bisogna lasciare il tempo di ragionare, il tempo di meditare, e anche l'estate, per esempio, che è proprio un tempo di relax, dove possiamo staccare, abbiamo più tempo libero, facciamo degli sport, saremo al mare, in montagna, possiamo prenderci anche un po' di pausa da questa reattività, come dire, che diventare un altro dovere. Facciamo decantare le emozioni, ascoltiamo le onde del mare, ascoltiamo il silenzio delle montagne e possiamo un attimo, come dire, appunto, non seguirle le emozioni, ma ascoltarle, fermarci ad ascoltare noi stessi. E le emozioni che stanno lì possono farci da sottofondo e in quello possiamo sintonizzarci meglio. Perché piuttosto che seguirle così sempre reattivamente, di fretta, le emozioni che vengono ascoltate acquistano una forma, acquistano una profondità e possiamo anche conoscere dei lati di noi nascosti e che magari nella fretta, appunto, del tram tram di tutto l'anno non riusciamo. Quindi ecco, un altro consiglio proprio da non seguire è proprio allora seguire sempre l'emozione. Impariamo anche a tenerle lì, a lasciarle stare, a farle un po', come dire, decantare come un buon vino che lasciamo in cantina, poi le possiamo riprendere, a quel punto possiamo forse conoscerlo meglio, gli diamo una forma e questa è una cosa importante anche per uscire da questa fretta dell'anno e goderci l'estate forse con più calma, con più relax, con meno doveri.
0: Godiamoci l'estate davvero, dice il dottor Luca Saita, e quindi godetevela veramente fino in fondo. Un abbraccio di cuore Luca, a presto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Ed il primo venerdì di luglio è finito qui, ragazzi, all'interno del nostro appuntamento con Estatissima. È veramente tempo di staccare la spina, dedicarsi solo a ciò che ci fa stare bene. E ricordate, l'importante non è dove si va, ma con chi si condivide il tempo. Per un ripassino invece delle interviste più interessanti potete visitare estatissima.it. Durante il weekend comunque saremo attivissimi sui nostri social, sia su Facebook e LinkedIn, e vi diamo ovviamente l'appuntamento con tutte le nostre trasmissioni e i nostri altri colleghi che arriveranno per farvi vivere davvero un fine settimana all'insegna dell'estate 2026. Un abbraccio da parte mia, Alessandro Fizzotti, ci risentiamo da lunedì, ovviamente stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa radio. Ciao.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai Dai!

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancali, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

0: sempre alla ricerca di tante grosse novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
2: Saluti a tutti, saluti frizzanti dalle fresche colline di Colsa Martino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti.
3: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Ornella di Campo San Piero.
4: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
5: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi ci ritroviamo a ascoltare il tuo meraviglioso viaggio sonoro. Allora un saluto dalla Sardegna a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Buon viaggio e buon divertimento con Lorenzo Speed.

0: attenzione. Un saluto a Lorenzo Speed.
1: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
0: Attenzione, Lorenzo, volevo dirti che la tua musica è sempre bella.
2: Allo, je suis Fabio de Monastier e j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Speed.
3: L'energia della diretta, la diretta è vita, live is life, enjoy this magic moment.
4: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone, vai sempre così.
5: Ciao Lorenzo.

È arrivata anche Silvia, salutiamo Silvia, ciao Silvia, che ci scrive: ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao donne, uomini, bambini e bambine.

SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Saluto Quake PC Ponte di Piave, anche lui oggi presente con noi in ascolto da Budapest, sulla metro verso l'aeroporto. Purtroppo si torna a casa adesso in bus. Va bene, grazie. Comunque allora anche dall'Ungheria possiamo aggiungere anche questa località d'ascolto, oltre alla Polonia, tanti altri paesi del mondo, la Francia mi giunge a memoria. Va bene, grazie allora a quei qui, sì, buon viaggio di ritorno, buon rientro. Bella, bella Budapest, non sono mai stato, ma ho visto diversi documentari su quella città. Anche il Balaton Festival famoso ungherese. Ciao Lorenzo, ciao Quake, buon viaggio allora. Intanto viaggia con noi, viaggio sonoro.

da un viaggio aereo, in questo caso un viaggio musicale con Viaggio con la H finale di Lorenzo Speed e poi altri dischi, altre novità discografiche e non con noi, per voi.

Dai, Quake, allora rimani all'ascolto che poi ti dedico il prossimo disco in memoria dei vecchi tempi, di tutte le feste che abbiamo realizzato e alle quali abbiamo partecipato insieme. Un bel disco storia per quanto riguarda la musica trance per gli amanti del genere, e quindi vi porto in Belgio, altro paese veramente molto molto importante per quanto riguarda questo genere musicale, oltre all'Olanda, la Svizzera, la Germania. Però il Belgio sicuramente ha fatto la sua parte. E allora andiamo per lo spazio infinito della musica.

Allora preparatevi all'indovinello sonoro, prossimo disco. Vi ho detto solo che l'autore è nato in Belgio, ma non vi ho detto né il titolo né l'autore. Vediamo chi lo indovinerà.

così a naso, e io ho un naso abbastanza grosso. Penso che il Fabione di Monasteri indovinerà titolo autore, anche Quake PC di Ponte di Piave, entrambi della marca trevigiana. Se la vedi ti innamori.

Mamma mia, quante volte ho messo questo disco. Salutiamo anche gli amici di Cima d'Olmo, le Grave del Piave. Anche lì abbiamo fatto delle belle feste grazie a Quick PC, a tutti gli amici, Dario MB, mamma mia quanta gente, Stefano Carpi. Salutiamo tutti Indios, abbiamo ritrovato anche una foto di una ventina d'anni fa con il mitico Indios di Musile di Piave, Venezia.

E allora dai, lanciamo la bomba, in questo caso non sonora ma linguistica. Vediamo chi sa dirci e spiegarci cos'è il petricore. Petricore, risposte valide non sms, whatsapp e telegram al 349 7267 647. Petricore.

Bravo Quake, sì, hai indovinato. Beh, uno come te non poteva non indovinare il titolo e l'autore di questa canzone.

Il Fabione ha indovinato cos'è il petricore. Vediamo se qualcun altro, anche qualche donzella, indovina petricore. Potremmo lanciarla come cosa, ogni puntata una parola, e vediamo chi indovina vince una dedica musicale. Vai Fabione, scatenati. Lisa, Emanuela, Luca e Tigre, Monastier di Treviso presente. Salutiamo perché no anche gli amici di Peseggia di Scorzè. E un saluto speciale a Roberto di Montebelluna. Ciao Roby!

Raffaele di Treviso, ma sei diventato papà? Che dice: attento che sono in ascolto con la pupetta. Ma dai, sei diventato papà, Raffa, e non mi dici niente, zio Billy. Dai, altro indovinello sonoro, poi dirò anche il titolo e l'autore di questo brano, storia della musica trance. Vediamo chi indovina il prossimo, una dedica musicale in omaggio. Forza!

Bravo il Fabione di Monastera che ha indovinato sia la parola petricore, poi diremo anche il significato, e anche il titolo del brano precedente. Era proprio Universal Nation del grande Mike Push, belga di nascita ma statunitense d'adozione, che ha iniziato la sua carriera con il genere musicale hardcore, per la gioia del nostro amico Nick Turbo di Padova, che ci delizia sempre con delle chicche hardcore. Allora, salutiamo anche gli amanti del genere musicale e gli amanti dell'Olanda. No, ho una ragazza che chiamo Puppetta. Ah, ecco, bene, va bene, va bene lo stesso, e viva le donne. Quindi grazie a Raf di Treviso, bentornato, benvenuto. E salutiamo ovviamente anche la Puppetta.

Saluto anche Maurizio e Lucia, che ho rivisto dopo tantissimi anni ad una serata, e quindi li saluto. Mi fa piacere che siano ancora vivi e vegeti. Ciao ragazzi, se siete in ascolto, un abbraccio. Gli amici di Riese Pio X, anche gli amici di Vallà di Riese.

La vita è muy difficile, Fabione che dice questo brano è muy difficile. Dai Fabione, spremi le meningi. Vi do una dritta, è un artista italiano che ha composto la musica originale, genere musica classica, un artista italiano. Dai, vi do un'altra info, si chiama Antonio.

Da un italiano all'altro, dai, indovinate, indovinelli sonori. Per le vostre risposte valide non, WhatsApp, Telegram, SMS, adesso senza indugio, senza paura, senza esitazione, senza vergogna. 349-7267-647, si può anche sbagliare, il bello è provare. Forza!

0: fresche colline di Colcia Martino.
1: Partecipo anch'io ai viaggi musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco, da Firenze. Ciao.
2: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
3: Ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
4: Dai, vivacizziamo allora.

È arrivato all'ascolto anche il Franci dalla Sardegna, cultore musicale, grande Franci. Infatti dice zio Antonio Vivaldi, era proprio lui. Bravo Franci, hai meritato una nota di merito allora. Franci promosso, bravo Franci, Villa Urbana c'è.

0: Allora dai, andiamo a vedere chi era Antonio Lucio Vivaldi, che è nato a Venezia nel 1678, è morto a Vienna il 28 luglio del 1741, è stato un compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale e tra i maggiori virtuosi del suo tempo. Sacerdote, pur non potendo celebrare la messa per motivi di salute, era chiamato il prete rosso per il colore dei capelli.
1: Hey, Buzz, you hear about the Switch? He's

E allora andiamo ad esplorare anche chi era Niccolò Paganini, nato, famoso per il Paganini non ripete, nato a Genova, visto che abbiamo salutato anche gli amici di Genova, abbiamo anche il vocale di Antonio di Genova, salutiamo anche la Sara alias Saeia con il suo bimbo Gabriele e il suo compagno Bruno, li salutiamo tutti caramente, visto che abbiamo anche avuto il piacere di conoscerli di persona in quel di Rapallo. Allora andiamo ad esplorare appunto Niccolò Paganini, che è nato a Genova il 27 ottobre del 1782, morto a Nizza, quindi in Francia, il 27 maggio del 1840, quindi all'età di circa 58 anni, se la matematica non è un'opinione, 40 più 18 fa 58. È stato un violinista, violista, chitarrista e compositore italiano, fra più importanti esponenti della musica romantica. Continuatore della scuola violinistica italiana di Arcangelo Corelli, Pietro Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni Battista Viotti, è considerato uno dei maggiori violinisti di tutti i tempi, sia per la padronanza dello strumento sia per le innovazioni apportate, in particolare allo staccato e al pizzicato, che ovviamente sono dei modi di suonare. La sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore. Bene, anche questa era una pillola di storia musicale con il grande Niccolò Paganini. Se volete che esploriamo altri artisti, scriveteci il nome e magari nei prossimi viaggi sonori lo faremo. 349-7267-647 per i vostri sms, whatsapp e telegram. Collaborazioni e non, siamo qui per voi. Il Fabione c'è. Fabione, fammi un pollicione verso l'alto. Fabione!

Salutiamo Maria Grazia di Sottomarina che ci sta ascoltando. Grazie Maria Grazia. Il Fabione invece ci scrive: ma credevo vivente attuale, grandi Vivaldi morto in povertà in Austria. Eh no, non vivente, ma bensì vivo nella storia della musica, perché questi sono i grandi della storia della musica.

Dai, a proposito di grandi della musica, torniamo ai tempi nostri, in tempi moderni, diciamo così. Allora, dai miti della musica classica, molto apprezzata anche dall'Anna Maria che ci ha fatto i complimenti per la selezione musicale, andiamo ad un grande che, se non ricordo male, è nato a Fagagna in provincia di Udine. Vediamo chi lo ricorda, che ha fatto la storia della musica elettronica, e andiamo a ripercorrere uno dei suoi maggiori successi sonori in questo remix attualissimo.

No, in realtà non è nato a Fagagna, quindi mi correggo subito, è nato in Svizzera, a Fleurières, però i suoi genitori erano di quelle zone lì, quindi

Andiamo ad esplorare anche questo artista. Molti dei nostri ascoltatori lo conosceranno già e gli altri lo conosceranno strada facendo. Eccolo qua. E allora scopriamo anche dove è nato. Fleurier, toponimo francese, una frazione di quasi 3600 abitanti del comune svizzero di Val de Traverse, canton Neuchâtel. Spero di aver letto bene.

Grande, grande anche Creaker. Mamma mia, dai tempi dell'Odissea di Spresiano Treviso è tornato ad ascoltarci anche il mitico Diego, che dice: ciao Lorenzo, grande, ti sto ascoltando, un saluto da Diego. Wow, bei tempi. Allora, visto che parliamo di ricordi, il ricordo speciale per la stagione invernale 2005-2006 all'Odissea Fun City di Spresiano Treviso, che insieme alla mia prima discoteca il nord-est di Caldogno, Vicenza, considero la discoteca più bella del Veneto. Il nord-est e l'Odissea, veramente, come location, come struttura, secondo me sono state le due discoteche più belle del Veneto. Bene, brava Roberta, si è rifatta dopo tanti errori di indovinelli sonori, era proprio lui. Bravo anche il Fabione di Monastier.

Bravo anche il Quake PC, anche lui sempre sul pezzo. Bravo Quake, Ponte di Piave presente. Salutiamo gli amici di Romano De Zelino, quindi Simone Gasparini e tutta la sua family. Salutiamo il Gabri, anche lui di Romano De Zelino. Gli amici, visto che Cracker ci ha scritto, salutiamo Crespano del Grappa, Borso del Grappa. È arrivato anche Ice, cos'è, una reunion dell'Enjoy del 2005-2006. Ciao, ciao, grande Iceman, grande Lore sempre al top, Iceman e Noemi qui con me. Grazie ragazzi. Queste sono le sorprese che ci piacciono. Ciao ragazzi, benvenuti in questo finale di Viaggio Sonoro. Fabione di Monastier promosso, ha indovinato sia il titolo che l'autore, bravo! La Roberta di Montebelluna invece ha indovinato solo l'autore, ma non manca il titolo.

0: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
1: Un carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed.
2: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
3: Allô, je suis Fabio de Monastère et j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Speed.
4: Ave, ego sum Fabio.

0: ex monastier et ego quoque musicam lor sospid audio.
1: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Bene, bene, vi vedo belli lanciati, anche Enzo DJ che saluta me, fratello della musica, un abbraccio a me e alla nostra amica in comune Gabriella, grande Gabriella, la Gabriella fa spesso e volentieri le ore piccole perché è una furbacchiona, miss stricchete strocchete, ciao miss!

Well, Simon, Simon ci scrive: al prossimo viaggio sonoro ti salutiamo già, Robert Miles. Esatto, era proprio lui, grande Simon. Ma non salutarmi già, hai paura di prenderti indietro? No, ma mi saluti perché hai paura che arrivino talmente tanti messaggi da non farcela in tempo, vero? Simon, grande Simon. Comunque apprezzo, grazie. Allora Simone e Tania, Tania e Simone, Santa Maria di Sala, sempre presenti, grande ragazzi. Simon tra l'altro è un fratello rossonero, quindi lo saluto ancora più caramente.

Dai, allora un po' di pillole di cultura musicale con il grande Robert Miles, come molti di voi hanno indovinato, pseudonimo di Roberto Concina, nato appunto come detto prima a Fleurière il 3 novembre del 1969 e volato in cielo da Ibiza il 9 maggio del 2017. È stato un compositore, produttore discografico e disc jockey italiano che contribuì a diverse forme di musica elettronica, tra l'altro direi uno dei precursori del filone musicale Dream, del quale abbiamo ascoltato la canzone precedente, che era Fable, come giustamente ha indovinato il grande Fabione di Monastiere. Che suoni, che melodie incommensurabili. Esatto. Quindi, e adesso dove vi porto con questo disco? Ditecelo, vediamo se qualcuno indovinerà. Qua abbiamo rallentato.

Bella. Grande, grande Iceman, mi dice Noemi, che presumo sia sua figlia, non ci crede che lavoravamo assieme. Le fai un breve recap? Beh sì, come detto poco fa, insomma, stagione invernale 2005-2006, la discoteca era quella dell'Odissea di Spresiano, a Treviso. Abbiamo fatto tantissime serate, ma non solo lì, anche mi torna alla memoria una serata al Mivida, discoteca di Belluno, e poi altri locali, il Limelight di Ponte della Priula. Quindi saluto anche tutta la famiglia Venerandi, saluto Christian con il quale abbiamo fatto tante serate al Supersonic, che tra l'altro è stato abbattuto di recente, come tante altre discoteche. Quindi saluto Christian Venerandi, salutiamo gli amici del Supersonic di San Biagio di Callalta, Treviso, dove tra l'altro abbiamo fatto delle serate splendide, il Fabiano di Monastiare testimone, con Paul Van Dyke tra gli altri, mio DJ preferito da sempre per sempre, direttamente da Berlino, e poi anche con i W&W, con Miss Matilda Blog, che saluto, gli amici di Castelfranco Veneto. Altri tempi, comunque ricordi bellissimi che nessuno mai ci toglierà e che portiamo nel cuore. Quindi se volete in questo gran finale tutti insieme spoilerare qualche vostro ricordo, qual è stato il vostro ricordo più bello, perché no, in discoteca, se avete conosciuto qualche persona speciale che fa ancora parte della vostra vita, ricordatecelo. Ricordo allora il numero, SMS, WhatsApp e Telegram, 349 72 676 47.

Comunque, per chiudere allora la parentesi Robert Miles, andiamo con la sua biografia. Nacque in Svizzera dagli emigrati italiano Albino Concina, proveniente da Ovaro in provincia di Udine, e Antonietta Lauro, originaria di Benevento, che fecero poi ritorno in Italia stabilendosi nella piccola cittadina di Fagagna, appunto in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove Roberto incominciò a suonare il pianoforte. Infatti sui suoi, sulle sue produzioni musicali si sente tutto questo input di pianoforte, perché la sua parte strumentale è veramente incredibile e meravigliosa. Tra le altre cose, tra gli omaggi, la giunta comunale di Campo Formido gli ha intitolato nel 2021 il piazzale antistante la scuola elementare di Campo Formido e l'area giochi Children, realizzata grazie al contributo della Fondazione Biasotti Vioeric presso il parco della Boschete Furlane, sempre a Campo Formido. E tra l'altro, l'ho raccontato tante volte, il disco Children, il titolo Children, che significa bambini, visto che la Gabri dell'Olmo di Martellago dedica sempre i dischi ai bambini, a tutti i bambini del mondo, era proprio dedicato ai bambini dell'allora guerra dell'ex Jugoslavia, e lui l'aveva dedicato a tutti i bambini di quel conflitto, e quindi lo dedichiamo a tutti i bambini del mondo. Evviva i bambini, che sono e saranno il futuro dell'umanità.

Allora salutiamo anche Roberta di Montebelluna, sempre presente, che ci ringrazia per averle fatto conoscere Robert Miles. Perché magari tanti conoscono i dischi perché sono famosi, perché diventano orecchiabili, perché diventano, come nel caso di Children, delle hit mondiali, ma magari non conoscono l'autore, il nome dell'autore. E allora a questo servono anche gli speaker radiofonici, a portare un po' di cultura musicale. La Agnese di Vicenza faceva i complimenti a Francesco per aver indovinato tutti i titoli e gli autori. L'Anna Maria ci ringrazia per la musica classica, soprattutto, che abbiamo fatto ascoltare anche in questo viaggio sonoro, e ci ringrazia e se la autodedica con grande emozione. Va bene, volentieri.

Dai, per il gran finale SMS, WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Siamo qui per voi. Ancora qualche minuto in nostra compagnia.

Vediamo se qualcuno indovina anche questo. Allora, altro indovinello sonoro. Dai, il gran finale tutti insieme. Ultimo disco, ultimi due. Ancora grazie a Luigina. Luigina scatenata oggi. Luigina promossa. Dice ciao ciao, grazie Dea Musica, mi sono emozionata per le parole dette da te addirittura, per così poco. Beh dai, è una bella cosa emozionarsi, quindi grazie a Luigina, un saluto a Luigina, Elio, Jacqueline, Emmanuel, Franca, Katia, tutti gli amici di Campodoro, Golden Field.

E per la gioia della Gabri dell'Olmo e Martellago chiudiamo con qualcosa cantato in italiano, proprio l'ultimo minuto, gli ultimi secondi dedicati a un grande artista italiano, uno dei miei cantautori italiani preferiti di tutti i tempi. Quindi se volete mandare i saluti finali, questo è il momento giusto per farlo. Abbiamo 4 minuti a disposizione di questo viaggio sonoro. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Io, Lorenzo Spido, vi aspetto ai prossimi viaggi sonori e vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Per tutte le ulteriori info, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Catenato il Fabione di Monastier che ci manda una citazione, niente po' di meno che di Platone, che fa anche rima: la musica è una legge morale, essa dà l'anima all'universo, ali alla mente, volo all'immaginazione, attrazione alla tristezza e vita ad ogni cosa. Platone. Grazie, grazie allora al Fabione, grazie a Maria Grazia che è ancora con noi da Chioggia Sottomarina. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi per tutta la puntata. Fabione di Monastier vi saluta tutti, quindi risalutiamo anche la sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. Salutiamo tutti gli amici di Peseggia di Scorzè, Roberta e Roberto Montebelluna sempre presenti, Simone e Tania anche, Manuel di Abano Terme, Creaker, il Franci dalla Sardegna. Salutiamo anche, saluto mio amico Viviano dalla provincia di Perugia, se non ricordo male, quindi anche l'Umbria in ascolto, salutiamo anche lui, tutti gli amici umbri, Ornella, Andrea di Udine, siete tantissimi ragazzi. Va bene, dai, andiamo con l'ultimo allora, grazie a tutti e alla prossima. Da Lorenzo Speed un forte abbraccio soprattutto alle persone ammalate che soffrono e speriamo con la nostra presenza di portare un po' di sollievo.

0: Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità.
1: Saluto anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, scusa, ho visto solo adesso il tuo messaggio. In extremis.
0: Ancora.
1: Grazie Luisa, grazie a te.
0: Ancora.
1: Dai che torneremo ancora.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it.

0: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché vabbè. Iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Che puntata interessante, e voi direte, ma sono tutte interessanti le puntate del suono dei ricordi playlist. Verissimo, però in qualche maniera dovevo iniziare, vero principessa?
1: Certamente, Night Jay, ma per iniziare bene la puntata bisogna ricordare la nostra infoline 342-3133-781.
0: Durante questa puntata ascolteremo Indiana, Jam, Tu Fabiola, DJ Miko, Blizzard.
1: E c'è pure una lampadina.
0: Alogena.
1: Che vi dicevo?
0: Concluderemo con Alter Ego e Culture Beat.
1: Questa è la nostra dance anni 80 e 90. You are clear to initiate power up.

0: Giulia Del Buono è il suo nome, e Del Buono c'è in Giulia, perché se vedeste le copertine, insomma, e anche la foto del suo profilo, non male, devo dire.
1: Nigeria, rimani concentrato.
0: Proviamoci. Il brano si intitola Tears on My Face, sottotitolo I Can See the Rain. Il progetto si chiama Indiana e siamo nel 1995. Torniamo indietro di un anno per incontrare Germano, Enrico e Martina in arte Jam con il brano
1: I Feel You Tonight.

0: suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: State ascoltando il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Nigel.

0: Fabiola.
1: Sono tutta un fuoco.
0: Allora faccio in fretta, sono tu Fabiola e lasciano il posto a DJ Mico con Forever Young. Quindi come lo spegniamo il fuoco?
1: Ho già un'idea.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: Erano Blizzard con It's Only Love, ma adesso un progetto che fa tanta tantissima luce.
1: Chiaramente alogena.
0: Anche se piuttosto costosa, ma noi ci proviamo lo stesso. Il titolo infatti è I Try.

Che volete di più? Anche il mix tra Alter Ego Dance e il brano che abbiamo già in sottofondo, ultimo pezzo di questa playlist della sezione anni 90, poi arrivano gli anni 80. Per il momento ci gustiamo Culture Beat, Mr. Vane.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist. Questi sono gli anni 80 che vi riservano una sorpresa.
1: Tra poco in collegamento con noi ci sarà Paul Harwood, il remixer.
0: Esatto, e nel frattempo ci ascolteremo Sabrina Salerno, Sandy Martin, Mel & Kim, Eurythmics, Big Fun, e il resto sarà all'interno dell'intervista, perché gli ultimi due brani riguarderanno proprio Paul.
1: Quante tette, incominciamo con le prime due.
0: Sabrina Salerno apre il suono dei ricordi playlist con il pezzo intitolato Sexy Girl.
1: Sì, apre.
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of-

0: playlist estate
1: con la principessa, il vostro Night Jay. Di Sabrina Salerno sono state dette molte cose, ma forse non tutti sanno che ha un secondo nome, che è Deborah. Quindi Sabrina Deborah Salerno ci ha cantato il brano intitolato Sexy Girl. Lei è nata nel 1968 e non si può negare che sia stata un'icona sexy degli anni 80 e 90, con pezzi uno più bello dell'altro, quantomeno allegri, spensierati. Ma parliamo di un'altra icona sexy, questa volta al maschile.
2: È nato a Zagabria il 4 ottobre del 1959, il suo vero nome è Alexander Marton, ma nell'intimità e in arte si fa chiamare Sandy.
1: Dopo il successo di People from Ibiza, seguito da Camel by Camel, arriva Exotic and Erotic. Oh.

0: Ellen Kim, Appleby lasciano il posto a Eurythmics. Abbiamo ascoltato Respectable e ora è tempo di Love is a Stranger, ma è anche tempo di ricordare una cosa importante.
1: Tra poco con noi Paul Harwood.
0: Mentre noi ci prepariamo, gustatevi questo pezzo.

pezzo quasi celestiale, il brano di Annie Lennox e David Stewart in arte Eurythmics del 1982. Ne fecero tanti altri, uno più bello dell'altro secondo me, ma ora è arrivato il tempo di ascoltare Big Fun. Blame It on the Boogie è il titolo del pezzo e subito dopo ci sarà l'intervista con Paul Harwood.

0: Erano big fan, Blame It on the Boogie, ma adesso dobbiamo collegarci con un personaggio di cui abbiamo ascoltato spesso i suoi remix. Nel suono dei ricordi è arrivato Paul Harwood.
1: Hi, Nat J, you okay?
0: Oh yes, thank you, and I hope the same for you. Welcome to the Sound of Memories, or better in Italian.
1: Il suono dei ricordi.
0: Fantastic, perfect pronunciation.
1: I'll try my best.
0: And you did very well, but let's talk about you and the first time when you started being a DJ. When did it all start? Quando è iniziato tutto?
1: I started practicing how to mix music in the early 90s. Mm-hmm. I bought myself a pair of Technics turntables.
0: I imagine the 1210.
1: Yeah, Technics 1210s.
0: The black ones.
1: That's right, yeah.
0: Paul ha iniziato nei primi anni 90 a sperimentare l'arte del mixing attraverso l'acquisto di due giradischi Technics SL1210, quelli neri.
1: I just started buying dance music, house music on vinyl, and I just practiced.
0: Ha iniziato poi a comprare dischi in vinile di house dance music, facendo tanta pratica e, I would say, getting better and better.
1: Better and better.
0: Migliorandosi sempre più.
1: After a few years of doing that, I thought to myself, well, I want to try and, you know, get myself into a bar or a nightclub, because I thought I was ready.
0: Dopo qualche anno di sperimentazione, ha pensato, beh, sarei pronto per andare in un bar, in un club a suonare.
1: I tried to get in some bars, some clubs, and I kept getting knocked back, you know, they weren't interested. And I can remember a bar where I used to live in Blackburn, big bar, they didn't have a DJ in there, and I thought this place would be great with a DJ, because it was quite busy. All they played was like background music. And I thought, if there's a DJ in here, then it could really get the place pumping.
0: Quindi Paul ha provato a girare per locali chiedendo se avessero bisogno di un DJ, ma le risposte furono sempre negative, per cui andò in un bar vicino a dove viveva allora e notò che non avevano il DJ, e nonostante fosse pieno mettevano soltanto musica di sottofondo, per cui si disse, beh, qui un DJ potrebbe far davvero esplodere il locale.
1: I remember going to the manager, speak to the manager, and I said to him, I said, look, I'll do a night for free, you tell me what you think at the end of the night, if it's been good, then give me a permanent position, like a residency. So I did the first night, it was a really good night, it went down really well. The manager came up to me and said, I'd like to have you every Friday night.
0: Sometimes you have to do that kind of things to make the people know your skills.
1: That's right, yeah.
0: Riassumendo, cosa ha fatto Paul per darsi una chance? È andato dal manager di questo locale e gli ha detto, ascolta, io ti faccio una serata gratis. Alla fine di questa serata, se è andato tutto bene, mi fai diventare resident di questo locale. E la serata è andata bene. Il manager è andato da lui e gli ha detto, ok, ti assumo come resident per il venerdì sera. Con questa bellissima nota facciamo una pausa. Ascoltiamoci Snap, The Power, fantasticamente remixato da Paul Harwood.

0: eccoci dopo il potente intervallo con Snap the Power remixato da Paul Harwood, il nostro ospite, che abbiamo iniziato a conoscere parlando degli albori della sua carriera da DJ, ma a un certo punto decide di mettersi a fare i remix, per cui la domanda logica è: come mai? How come that at a certain point in your life you decided to do remixes?
1: I wanted to, as a DJ myself, be able to play like danced up versions of older songs, and there wasn't many people doing it, so I thought, well, I'll do it myself. Mm-hmm. I wanted to appeal not just to the older crowd, but also to the younger crowd as well, because it's got a nice beat, it's got a nice kick underneath.
0: It brings back the classics to a younger audience.
1: Yeah, well, that's what I meant.
0: Paul iniziò a remixare per un'esigenza molto pratica, voleva portare al pubblico i vecchi classici, ma non soltanto per essere graditi dalle persone, diciamo così, di una certa età, ma anche per essere graditi da un audience piuttosto giovane, un modo per portare i classici alle nuove generazioni. Ma hai uno schema predefinito per realizzare i remix o cosa? Do you have a set pattern for doing your remixes?
1: I don't have a set pattern. Mm. I tend to use the original track in most of my remixes, keep it as close to the original as I can.
0: So you stomach the original track?
1: For most of them that I do, most. Mm. Sometimes I use acapellas.
0: If you're lucky enough to find them.
1: Yeah, it's very hard.
0: Very hard.
1: It is very hard to find acapellas. I do have software as well,
0: yeah,
1: that can take a song and put it into different stems. Mm. I use a lot of sidechain compression as well to make sure that the kick punches through the mix.
0: Okay.
1: That's basically what I do.
0: Non ha uno schema predefinito per realizzare i remix, però si avvale della tecnologia per separare le parti di una canzone originale e riutilizzarle nel remix. Si avvale anche della sidechain compression, tecnica che dà alla cassa una botta maggiore, ma il concetto è quello di mantenere i remix il più possibile vicini all'originale, dandogli nuova vita, ed è questo quello che fa Paul in modo davvero speciale. And this is what you do in a very special way.
1: Very nice of you to say that, isn't it?
0: It is well deserved. And now it's time to listen to a remix from you.
1: Yep.
0: Su studio by Phil Collins.
1: Yes, yeah, I agree.
0: Devo tradurlo? Immagino di no, per cui ascoltiamolo e poi torniamo a salutarci con Paul Harwood.
2: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: con questo meraviglioso remix di Soul Studio by Phil Collins concludiamo la puntata del Suono dei Ricordi playlist anche in compagnia di Paul Harwood. Thank you for staying with us, Paul.
1: Thank you, Night Jay, and thank you to all the listeners of Sound of Memories.
0: But you have to say it in Italian.
1: Suono dei Ricordi.
0: And on that note, it's time to say goodbye. È tempo di salutarci, vero principessa?
2: Dobbiamo ringraziare Paul Harwood per averci fatto ballare e gli ascoltatori per aver ballato con noi. Now it's time to say goodbye.
0: Grazie per aver ballato con noi anche dal vostro Night Jay. This is the song of memories with Night Jay.
2: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
2: Adesso siete liberi di andare a fare...
3: No!
4: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000, su Radio Centrale Oristano.
5: Exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart.
4: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
6: Lascia la chart questa settimana.
4: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, showbell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart. Vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica Hide on Mine. Numero 15, novità. Yes.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengono botta Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Cominciamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 del Club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 dell'Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

pancia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: Colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Quel mashup paro remix di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit.

Riparte la seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imal Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremon, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

0: esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.
1: Number 1.

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bowser, Magnetic.

Questo programma è trasmesso in contemporanea da Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Country Music Italia, Radio Felix. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto e buon divertimento.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti legati da una visione artistica molto simile viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: ti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Iram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta la testa gira, la più bella dei più belli.

Tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

grazie, grazie, grazie per i tanti auguri. Oggi è il mio onomastico, lo devo dire, 29 giugno, San Pietro e Paolo, quindi auguri a chi e quanti si portano questo nome, Paolo ma anche Pietro. Beh, giusto, no? Sono due santi importanti, non è che possono passare inosservati, caro Franco, ma anche San Francesco non è un santo che passa inosservato. Che poi in effetti tu ti chiami Francesco, ma io ti chiamo Franco, chissà perché. E Franco in regia, ciao Franco, io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 di Oristano, nello studio di Music Factory Oristano. Saluto anche le altre radio collegate, le radio di Franco, Radio Team 2000, tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Un'emozione per sempre. La canzone di Eros Ramazzotti che apriva il nostro Sfida tra Giganti, anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo per questi 5 big della musica italiana. Io li chiamerei 5 mostri della musica italiana. Pensate che in gioventù Eros Ramazzotti fu influenzato dagli ideali politici del padre. Pensate un attimo, si tessera al Partito Comunista Italiano Eros Ramazzotti, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo 6 mesi. Poi, dopo un tentativo fallito della famiglia di emigrare in Australia causa problemi economici, Eros trascorre un intero anno a studiare inglese. Poi nel 73, ad appena 10 anni, pensate, una breve comparsa in un film molto importante di Federico Fellini, che è Amarcord. Lui praticamente, sai chi è Franco? È uno di quei bambini che lancia le palle di neve. Non so se avete mai visto questo capolavoro di Federico Fellini. Ecco, tra questi bambini, ecco, c'è anche Eros, quando era piccolo, aveva appena 10 anni. Pensate un po'. Piccole indiscrezioni per Eros Ramazzotti, che è classificato momentaneamente, si dice così, al terzo posto con 66 voti, ma in testa c'è Vasco con 80, seguito da Zucchero con 72, come vi ho detto Eros con 66, Luciano Ligabue con 55 e poi c'è Antonello Venditti con punti 40. Come poter effettuare i vostri voti? Attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, vedete un po', attraverso i nostri contatti, votate nelle pagine Facebook questi 5 artisti, perché insomma questa è l'ultima giornata che dedichiamo a loro.

Questo è un classico di Teo Venditti, non poteva mancare questo inno alla sua città, alla sua squadra del cuore. Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il suo amore per la squadra giallorossa, dedicato proprio alla squadra della Roma, questa grazie a Roma, un po' anche la città ovviamente, perché Roma rimane è sicuramente una delle città più belle al mondo secondo me, ma ce ne sono tante. L'Italia è bella tutta, Napoli dove lo lasci, e poi c'è Cagliari, c'è anche la nostra città Oristano, vabbè, andrebbe vista un pochino alcune cose, insomma, creare un po' più di vita, però vabbè, andiamo avanti così, chissà le cose miglioreranno. Io sono del parere che bisogna essere ottimisti, le cose andranno sicuramente meglio per tutti. C'è Vasco Rossi che è in testa a questa sfida tra i giganti, lo ricordiamo che è tra gli artisti italiani di maggior successo nel corso degli anni Ottanta, lo ricordiamo, insomma ha vissuto dei momenti un po' difficili, però poi nella sua carriera, insomma, parliamo di cose belle, si è esibito in più di, insomma, 900 concerti, riuscendo a radunare complessivamente più di 14 milioni di fan. Ancora oggi è davvero uno dei più forti, pensate che lui detiene ha detenuto per 8 anni il record mondiale, pensate, di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modena Park nel 2017, oltre che a stabilire una serie di record per incassi, audience e tour in grandi stadi a livello davvero nazionale. Gli viene riconosciuto il merito di aver introdotto un originale modello di rock. I suoi brani, infatti, non solo trattano anche tematiche sociopolitiche, ma sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare che si è rivelato in grado di influire fattivamente sul linguaggio comunemente parlato. Effettivamente ha un seguito notevole Vasco Rossi, non a caso è piazzato nella posizione numero uno con 80 voti, e adesso ve lo regaliamo forse con uno dei suoi pezzi più classici, che è Vita Spericolata.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano. La radio.

Thunder for Life, grande pezzo di Zucchero Sugar Fornaciari. Bene sì, anche lui ha avuto, non so se ricordate, un inizio un po' difficile. Pensate che nell'82 esordì al Festival di Sanremo presentando la canzone Una notte che vola via, con la quale giunse penultimo in finale davanti a Vasco Rossi, ultimo lui con Vado al Massimo, e anche come produttore del brano Lisa cantata da Stefano Sani. Poi l'anno successivo partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Nuvola, ammesso alla fase finale, ma che non ebbe successo. Fu inoltre anche autore della seconda canzone classificata, che era Volevo dirti, cantata da Donatella Milani, e di altri tre brani della rassegna. Poi nello stesso anno, pochi mesi prima della nascita della seconda figlia Irene Fornaciari, pubblicò il suo album d'esordio Un po' di zucchero, deludente dal punto di vista commerciale, lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa discografica PolyGram. Ma insomma, è stato un inizio un po' difficile per Zucchero, poi le cose ovviamente sono cambiate e oggi è davvero tra gli artisti italiani più amati al mondo. Allora, ricordo intanto che Zucchero è al secondo posto con 72 voti. Ricordo di votare, votate attraverso la nostra pagina del nostro gruppo che è Music Factory Oristano su Facebook, oppure nel nostro numero WhatsApp 329 57 45 882. Ricordo che c'è Franco in regia, le radio collegate: Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano. Io sono Paolo Frau, oggi è lunedì 29 giugno 2026. Ricordo che questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì, attenzione, ore 20, giovedì ore 16, venerdì ore 23 e domenica ore 10. Allora

sera, insomma, ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà appunto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, è non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.

Un'altra te, belle canzoni d'amore, intense, molte di queste canzoni dedicate alla sua ex moglie, perché era davvero vero amore. Beh, molti in tanti si chiedono, ma come può essere andata in quel modo lì? Come mai si sono lasciati? E succede nella vita, poi anche strade sbagliate possono recare anche delle delusioni anche in amore. E vi voglio parlare di Luciano Ligabue, un po' di cose le ha fatte anche lui. Pensate che ha partecipato nel 90 al Festival Bar con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior

cantante emergente della Kermesse. Poi in giugno parte inoltre il Novo Reading Tour. Poi nel settembre 91 c'è l'uscita del secondo disco Lambrusco Coltelli Rose e Popcorn, che ripete il successo dell'album d'esordio, trainato da singoli come Libera Nosa Malo e Urlando Contro il Cielo. Poi nel luglio del 92 si esibisce per la prima volta a Montreux Jazz Festival. Poi nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Club Tenco, per il quale partecipa ad alcune pubblicazioni e incide anche il brano Variazioni su temi zigani, in omaggio al poeta e al cantautore russo Vladimir Somenik Viskovsky. Allo stesso periodo poi risale anche la sua prima apparizione anche come produttore, più precisamente nella traccia Male non farà, dall'album Storie per vivere, degli emergenti Timoria e Venti, allora come cantante Francesco Renga. Gli stessi Timoria poi seguiranno ed apriranno i concerti anche di Luciano per tutto l'anno. Poi il 14 novembre si tiene anche il primo raduno del fan club l'Italghisa di Reggio Emilia, come ospite Zucchero Fornaciali. Avete visto, insomma, un po' di cose le ha fatte, continua a fare anche Luciano Ligabue, molto amato in Italia, infatti è tra i giganti in questione. Lo abbiamo con 55 voti, fatelo salire se vi piace Luciano Ligabue, votate, perché poi a settembre, quando riprenderemo, ci sarà di nuovo lui, se mai vincerà, ma per adesso è in testa Vasco. Ricordo i cantanti in gara, che sono Vasco Rossi, Zucchero Sugar Fornaciari, Eros Ramazzotti, Luciano Ligabue e Antonello Venditti. E adesso c'è La Piccola Stella Senza Cielo. Parlavamo proprio di Ligabue e lo sentiamo, lo ascoltiamo molto volentieri.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

E ultimo momentaneamente a te, lo vedete con 40 voti, ma rimane sicuramente uno di quegli artisti italiani tanto tanto amato, tant'è che ancora nonostante gli anni lui continua davvero a fare dei concerti e farli davvero in maniera straordinaria, eh? Va bene, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, la canzone che vi ho fatto sentire. Lui viene avvicinato allo studio della musica giovanissimo, già durante le scuole elementari frequentate alla scuola 20 settembre 1870 di Via Novara. Studia il pianoforte, poi nella canzone Mio padre ha un buco in gola descriverà in maniera sarcastica la sua famiglia. Il padre infatti aveva subito una ferita alla gola nella seconda guerra mondiale, cioè un proiettile gli rimbalzò sulla fibbia della cinta e si conficcò nella sua gola, mentre della madre abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insegnante di latino e greco, canta mia madre, è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva bene. Durante poi l'adolescenza ha problemi di obesità, Antonello Venditti, arrivando a pesare anche 90 kg ed io crescevo bene, grasso come un maiale, canta sempre in mio padre ha un buco in gola. Poi a 14 anni scrive le sue prime canzoni, Sora Rosa, la prima in assoluto, Lontane Milano e Roma Cappuccia e poi tante altre. Frequenta il liceo Giulio Cesare, cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo anche una celebre canzone.

Bene bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Sfida tra Giganti. Ci fermiamo per le vacanze con questo appuntamento. Non ci fermiamo noi, perché lunedì saremo di nuovo in onda con un nuovo appuntamento, ok? Quindi rimanete sintonizzati nelle nostre web radio per saperne di più. Intanto questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Palafrò è davvero tutto. Io, prima di lasciare con l'ultimo pezzo che riguarda Zucchero per colpa di chi, vi devo prima di tutto invitare a dare il vostro voto, un solo voto per l'artista. Se votate un artista non potete votare l'altro. Ricordo Vasco, Zucchero, Ramazzotti, Ligabue, Venditti sono i cantanti che appunto sono in gara. Uno di questi vincerà e così avremo modo di ritrovarlo nel proseguo di Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre. Va bene? Da parte di Paolo Frova è davvero tutto. Ringrazio e saluto Franco, come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Salutiamo anche Felix, Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Bye bye, buon inizio di settimana, fate i bravi e grazie ancora.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa ed Every Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

subito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

Dalla 15 alla posizione numero 14, un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia, una ballata latina per un'estate davvero carina. Numero 14, Exclusive Dance Chart, Samurai J.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 di Molly Molella, lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Hey,

Siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra i

Family con Max Martinelli, numero 9 dei Club delle Cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camel Fat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

bacia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa insieme ad Eric Hamamile.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

La seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancali, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

qualcuno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bowser Magnetic.

0: il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Max Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di Cattive Abitudini.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Jovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, Super Hit, numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: buon vento.
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: senti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 2 ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è in seconda.

0: In pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby K, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli,
1: la numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta la testa gira, la più bella dei più belli.

Tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!